State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

0: Eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno, e poi torniamo insieme, naturalmente per tanta tanta musica, e naturalmente inizieremo il saluto delle radio e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 7One, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: E buongiorno, buongiorno carissimo, da una Puglia buongiorno. All'altra, perché la nostra amica Denise, che è di Taranto, passa un amico Michele che è pugliese di cognome, insomma. Tutto,
3: di nome e di fatto.
0: È tutto un bisticcio, bene, bene. Senti, allora, raccontaci un po' del calcio, come funziona questo sport, il calcio per non vedenti.
3: Allora, il calcio a 5 per non vedenti è definito categoria B1, quindi sono non vedenti assoluti.
4: Cioè questi che non vedono proprio un tubero, proprio cecantibus, senza luce, ombre luce. Ecco, così noi...
3: Sì, sostanzialmente sì, però ovviamente sappiamo bene che ci sono delle, ci potrebbero essere delle disparità. Sono comunque classificati come non vedenti, però per evitare qualsiasi tipo di vantaggio indossano delle mascherine completamente oscuranti e sotto delle bende oculari.
4: Sì, questo oltretutto anche come protezione, vero?
3: Assolutamente sì, assolutamente sì. Hanno anche una spugnetta in modo tale da evitare scontri di testa
4: che succedono.
3: Succedono, sì, sì, succedono anche fin troppo spesso, però va bene. Ecco. Il calcio a 5 non vedenti è una realtà che spero che riesca a prendere veramente piede.

0: cercare di portarla avanti, anche perché è lo sport che secondo me è il più inclusivo possibile, in quanto oltre all'allenatore in panchina che guida da una tre quarti all'altra,
1: sì,
0: dietro la porta avversaria c'è un vedente che la guida all'attacco, e in porta il portiere ovviamente vedente, e quindi c'è un connubio tra vedenti e non vedenti che deve essere assolutamente pieno di fiducia.
1: Quindi diciamo che chi sta dietro la porta della porta avversaria si muove per far sentire il centro della porta?
0: Esattamente sì, anche durante le punizioni o il rigore o tiro libero, per esempio, esce dal retroporta per battere i pali con un sassolino, con un anello, con un qualsiasi cosa, batte i pali per cercare di orientare
1: il più possibile
0: il giocatore. Certamente sì.
1: Beh, altra cosa che succede, quindi il portiere vedente può fare tutto o un po' è impedito?
0: No, il portiere vedente ha un'area di 2x3,
1: cioè un po' più piccola.
0: Sì, è piccolina. Sono 3 metri di 2x5, scusami, 2x5. E quindi lui da quella porta lì non può uscire.
1: Non è quindi come il portiere della porta standard del calcetto, che insomma c'ha gli schetti,
0: c'ha l'area
1: tutta tonda.
0: No. La disegniamo, alle volte viene disegnata quando c'è la possibilità, c'è il campo già a posto con i segni per terra. Alle volte lo disegniamo anche con del nastro adesivo, in modo tale anche da facilitare l'arbitro, perché lui da lì non può mai uscire.
1: Non può uscire mai.
0: Nella maniera più assoluta.
1: Non è che come il nostro povero portiere italiano è andato alla fine a cercare di segnare anche lui, ma poi è rimasto il nostro Buffon.
0: No.
1: È rimasto beffato anche lui.
0: Purtroppo no. E ovviamente, essendo calcio a 5, anche il suo rilancio non può superare la metà campo, per esempio.
1: Quindi non deve fare dei tiri molto forti, ecco.
0: Esatto, anche perché sennò non aiuta i suoi giocatori. E ovviamente, cosa fondamentale, lungo il fallo laterale, la linea di laterale, ci sono delle sponde in legno, materiale, per evitare
1: che la palla
0: vada fuori. Quindi
1: anche proprio la palla, cioè, quindi sono sponde alte, non sono
0: basse. Sponde alte, sì, sono circa un metro e mezzo più o meno di...
1: Forse anche per evitare che il calciatore vada pure, perché capita, vi ricordo io che quando si giocava senza niente si andava a finire fuori campo come niente, no?
0: Assolutamente sì. Assolutamente sì, tanto tempo fa sì,
1: una volta era così. Abbiamo... Perché è divertente una partita di calcio B1, anche poi parleremo del B2 magari in un successivo tempo, perché è divertente una partita di calcio in B1 con i non vedenti?
0: È bello perché fusione totale tra vedenti e non vedenti.
1: Poi succedono scene del quarto genere, insomma, tipo che cadono due o tre persone insieme, cosa che non succede.
0: Sì, anche. Ecco. No, vabbè, però è bello anche perché sono giocatori che vanno in estrema autonomia. Sostanzialmente sono autonomi, basta indirizzarli un attimo, però il dribbling è loro. Il nostro bomber italiano Massimo Cervelli,
1: che conosco bene perché giocava anche a Showdown l'anno scorso,
0: certo,
1: e anche,
0: sì.
1: Anche Daniele Marchello, che mi sono ben bene l'anno scorso, amico.
0: Sì.
1: Ma c'è sempre Daniele quest'anno? C'è?
0: Sì. Daniele, ecco. Massimo, c'è anche Salvatore Peluso, che è il presidente dell'Unione di Lecce.
1: Ecco, ricordo anche altri giocatori molto simpaticissimi, insomma, poi...
0: Sì,
1: voi...
0: C'è Leo, Bortone...
1: Ecco, quando giocate voi siete veramente simpatici, insomma, state molto al gioco, non siete come noi del nord, che siamo un po' più statici, noi del nord, io del sud non tanto, noi del nord invece voi proprio vi divertite a fare chiasso, insomma... anche negli ultimi due mesi.
0: La cosa bella è vedere, per noi è quasi ormai scontato e normale vedere i giocatori dribblare, ma quando poi faccio vedere questi video ad altre persone che non conoscono il calcio, a 5 non vedenti,
1: dicono: possibile,
0: rimangono
1: che
0: sbalorditi.
1: Possibile che i cecantibus siano proprio così
0: così autonomi, sì.

0: effettivamente sì, lo sono, perché sanno anche dribblare, passartela sui piedi, tirare anche con molta violenza, anche perché il pallone è molto pesante, perché uno è a rimbalzo controllato, ovviamente, perché cerchiamo sempre di tenere la terra,
1: ecco.
0: E dentro in più ci sono queste placche di ferro con dentro i campanellini, per rendere sonoro il pallone, quindi il pallone è abbastanza pesante, e devo dire che è molto difficile, però è veramente bello, molto affascinante, molto emozionante.
1: Quindi il pallone è identico a quello normale, oppure a parte?
0: Sostanzialmente sì, cambia soltanto cambiano queste placche interne, dove di ferro, di acciaio, dove si pongono dei sonaglini.
1: Ah, quindi non sono i sonaglini sono comunque incollati verso l'interno del pallone e non
0: sono all'interno di queste placche, quindi loro girano, come gira il pallone girano anche loro e si sente. Quindi il pallone è estremamente sonoro.
1: Diciamo come un uovo di Pasqua con dentro tante bigliette d'acciaio in altre.
0: Si tondo, però possibilmente, perché se si ovalizza facciamo il rugby.
1: Certo.
0: No. Bello, è veramente molto bello.
1: Altre regole di questo gioco a calcio a 5? Qualche altra? L'arbitro decide tutto lui? Avete più arbitri? Abbiamo la VAR anche lì? No, ancora?
0: No, la VAR non ancora, anche se alle volte servirebbe. Però no, la VAR no, non c'è. Alla regola, secondo regola, ci devono essere sia l'arbitro che tiene il cronometro, perché è su tempi effettivi.
1: Ah, ecco, quindi non è.
0: Sì, sono 20 minuti per tempo effettivi, quindi uno dice vabbè, sono 40 minuti. No,
1: potrebbe
0: durano durare anche un'ora e mezzo. sì, durano quanto una partita di calcio normale, di calcio 11.
1: Ecco.
0: E poi al sesto fallo c'è un tiro libero, che
1: com'è?
0: È posizionato. Il rigore è a 6 metri, quindi il tiro libero è a 8.
1: Allora, com'è il tiro libero o com'è il rigore? Cioè, perché se falli?
0: Il rigore è normalissimo, come
1: noi,
0: nel calcio entri in area, fai fallo, e prendi rigore.
1: E il tiro libero invece?
0: Il tiro libero invece lo acquisisci dopo il sesto fallo. E cioè il sesto fallo è tiro libero.
1: Ecco.
0: Quindi si pone la palla a 8 metri, non a 6.
1: Ha un rigore più lontano. Ma sempre un
0: rigore un pochino più lontano.
1: Sempre uno contro uno?
0: Sempre il portiere contro l'attaccante contro il portiere.
1: Ecco, ma il sesto fallo in che senso? Fallo di comportamento dei giocatori è cumulativo?
0: Allora, il fallo, sono cumulativi alcuni falli, tipo il no voice. Il no voice, che cosa succede?
1: Cos'è il no voice? Che si parla?
0: Sì, si deve parlare, assolutamente. È una regola fondamentale, perché l'attaccante porta palla. Il giocatore che difende ha l'obbligo di annunciarsi, perché sennò è troppo facile.
1: Cioè,
0: non ti vede, quindi tu gliela rubi la palla. E invece no, per equiparare la situazione, io faccio rumore con la palla che sono attaccante, tu difensore hai il dovere e l'obbligo di annunciarsi.
1: Cioè, quindi
0: se
1: io
0: non ti annunci è un fallo.
1: Io che attacco non ho bisogno di parlare perché c'è la palla che fa rumore.
0: Perché tu fai rumore con la palla, certo.
1: Ah, ecco, tu che mi vieni incontro, dici, oh, sto venendo, ti vengo a fregare la palla.
0: Sì, voice. Noi diciamo voice.
1: Deve comunque dire qualcosa. L'importante è che, certo, non dia fastidio, perché se si mette proprio a urlare, venga palla. No, questo non si può fare. O è un disturbo.
0: No, guarda, forse quando si grida è anche meglio, perché almeno l'altro se ne accorge, perché alle volte ci sono dei giocatori che parlano un po' in maniera silenziosa e quindi non si sente, mettere in difficoltà anche l'arbitro.
1: Ok,
0: però
1: quindi
0: quello è un fallo, è una regola fondamentale, l'obbligo di annunciarsi.
1: Ho capito, quindi è una cosa veramente simpatica sentire questi personaggi che camminando poi fanno questo rumore.
0: È bellissimo.
1: Vi divertite molto, certo.
0: Noi ci divertiamo tantissimo.
1: Certo che sono molto lontano, ma sarei molto tentato di venire a giocare con voi. E poi il problema è che...
0: Beh, guarda, in Italia abbiamo Liguria, la Liguria Calcio Non Vedenti, che è stata una delle prime a cercare di creare una scuola calcio.
1: Sì.
0: Infatti poi lì a Crema, se non ricordo male, cominciarono.
1: Sì.
0: E adesso la Cicrema ha una squadra a calcio non vedente, la Cicrema come calcio 11 vedenti, normodotati.
1: Certo.
0: Hanno dato la disponibilità a creare questa squadra di calcio a 5 non vedenti.
1: Allora io intanto ti ringrazio e ti auguro una buona giornata.
0: Grazie.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: E allora oggi dove andiamo di bello?
2: Ma oggi vi porterei in una parte della Tanzania, che è un'isola meravigliosa che tutti, di cui tutti hanno sentito parlare, che solo penso pochi fortunati hanno avuto la possibilità di andare, ma che vi invito, se avete la possibilità di organizzare un viaggio e se vi piace la natura, soprattutto il mondo degli odori, è considerata l'isola dei profumi. L'isola dei profumi è il Madagascar, ovviamente. Da cui viene anche il famoso Chanel numero 5, prodotto con una pianta che si chiama Ylang Ylang, che è un albero con dai fiori rossi, dalla cui essenza appunto si estraggono molti profumi famosi.
1: Ecco qua, abbiamo fatto anche pubblicità a Chanel, però effettivamente non sapevo questa cosa.
2: Speriamo ci dia qualcosa per finanziare un viaggio.
1: Certo. Quindi che altro hai visto in quest'isola?
2: Dunque, in questo caso ho viaggiato con la DV proprio di Roma, l'Associazione Disabili Visivi dell'Avvocato Giulio Nardone, che saluto.
1: Di cui facciamo parte anche noi.
2: È un viaggio che aspettavo da molto tempo, perché il Madagascar ha una ricchissima popolazione endemica di animali e io sono un appassionato di etologia fin da quando avevo 6 anni.
1: Infatti non a caso il primo giorno ci ha fatto sentire il cavallo subito.
2: Sì, il mio tentativo di assomigliare all'oggetto del mio amore. È stato un viaggio intenso, bellissimo, ricco di tanti incontri con tante creature. Ho avuto anche la fortuna, allora noi abbiamo alloggiato in un villaggio turistico all'interno del quale c'è poco o niente di interessante per quanto mi riguarda, perché i villaggi sono un po' tutti uguali, sono quei posti preconfezionati per turisti molto diversi da me. Siamo stati lì per questioni logistiche, ma ogni volta che ne ho avuto l'opportunità, dato che ero con un'amica vedente, siamo scappati, abbiamo preso un taxi, siamo andati un taxi bus, una motoretta così, e siamo andati via per i fatti nostri. Avevo dei contatti anche
1: soprattutto per immergervi nella natura,
2: penso. Assolutamente sì, per uscire dagli schemi ripetitivi che offrono insomma i villaggi, questa animazione, queste piscine, questi lussi che puoi trovare tranquillamente a casa tua, che quindi a me non interessano. E sono andato a trovare questa signora che si chiama Manina, che è Manina Consiglio, potete cercarla su internet, è una faccenda interessante. Lei fece un viaggio tanti anni fa in Madagascar, credo si innamorò di una persona e decise di stabilirsi lì mettendo su una scuola per insegnare, per scolarizzare i bambini. Siamo andati a trovarla e ho avuto la fortuna lì di incontrare un piccolo lemure, no? Che è una di queste scimmie endemiche del Madagascar, presenti, che vivono solo nel Madagascar, in tutto il mondo. C'era questo cucciolo che aveva perso la madre e mentre abbiamo fatto la visita a questa signora, ci ha raccontato un po' della sua attività, io per tutto un pomeriggio l'ho tenuto avvolto ad un polso. È stata una cosa
1: simpatica, molto. Hai avuto questo scimmiottino piccolino?
2: Ho avuto questo scimmiottino attaccato a me, mi ha preso per un pomeriggio, sono stato la sua mamma adottiva, insomma.
1: Hai fatto il babysitter, lo shimp sitter,
2: monkey sitter.
1: Monkey sitter. Quindi ti sei divertito. E questa signora è italiana addirittura?
2: Questa signora è di Napoli, se non sbaglio.
1: È napoletana, perfetto. Il cuore di Napoli è sempre grande, tante volte in alcune cose. Questo lo riconosco anch'io. E quindi hai avuto modo di apprezzare che in fondo il Madagascar.
2: Ho avuto modo di apprezzare questa cosa. Ho toccato un meteorite per la prima volta in vita mia. Che altro ho fatto? Ho incontrato una tartaruga nata nel periodo in cui tagliavano la testa a Maria Antonietta.
1: Cioè una tartaruga di
2: 1750 anni e rotti, esatto, grande come un'automobilina delle autopiste, tanto per dare un'idea, come una carriola di grosse dimensioni. Ci si poteva stare tranquillamente seduti in due sul
1: guscio. Comunque era viva questa tartaruga?
2: viva e vegeta.
1: Ah, hai capito, quindi hai sentito il piacere di sentire questa tartaruga, hai toccato anche lo scimmiottino, questo
2: un piccolo di coccodrillo.
1: Insomma,
2: piuttosto arrabbiato, devo dire, voleva assaggiarmi.
1: Ah, vuole. Però poi, insomma, diciamo che alla fine non...
2: No, io sono abbastanza cattivo, quindi alla fine ha rinunciato.
1: Ho capito.
2: Allora, grazie a tutti, un abbraccio super gigante a tutti quanti.
1: Però ci devi salutare con un nitrito, altrimenti non va.
2: Oh no, ti prego, devo proprio?
1: Eh sì, salutaci con un nitrito, vai, Gabriele!

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: E Denise, passaci una bella vocina. Buongiorno, buongiorno. Una voce femminile mi hanno detto. Sì, pronto, buongiorno. Chi è in linea?
2: Pronto? Ciao. Sono Jenny.
1: Beh, è un'operatrice telefonica. Lei, sì, pronto, buongiorno. Vuole un taxi? No.
2: Ciao.
1: Ciao, Jenny. Ma abbastanza bene, bene, bene. Anche tu sei reduce di un torneo, vero? Sì, sì.
2: Sì. Stesso torneo dove ci siamo visti, non abbiamo giocato uno contro l'altro.
1: No, perché si gioca solo a squadre, alcune volte si gioca a squadre. No.
2: Esatto.
1: Allora, invece la nostra Jenny mi pare che si è classificata anche benissimo come...
2: Sì, seconda, la mia...
1: E la tua prima volta, la prima volta che arrivi seconda, la tua prima seconda che arrivi prima, ci sarà la seconda che arrivi prima, adesso prima volta che arrivi seconda, poi giustamente diciamo che è stato anche abbastanza bello l'incontro, che, anche se la qualità del gioco della tua avversaria
2: è molto, c'era proprio
1: è una vecchia volpacchiotta, però hai fatto qualche bel tiro, qualche interessante,
2: che mi sono difesa bene più che altro, perché comunque i tiri sono stati anche belli precisi, perché cioè comunque io ero concentrata nel gioco, però li sentivo che andavano bene, ma lei è talmente brava che figurati, non è entrata neanche un gol, però a livello di difesa credo proprio di essermi difesa molto bene, perché lei a un certo punto
1: Faceva
2: fatica a segnarmi,
1: hai fatto dei passi da gigante comunque.
2: Sicuramente. Sì, è stata una bella soddisfazione. Io non me l'aspettavo proprio.
1: E poi tanto tra 8 giorni, il 24, ci troveremo a Formia nuovamente. Quindi insomma,
2: Madonna,
1: ci rivedremo. Hai visto? Ci si vede così spesso. Dai, stiamo.
2: Sì, ma poi sai cosa? Io dico sempre che l'importante è divertirsi, perché se la prendi troppo seriamente, poi non ti diverti più.
1: A parte il tuo secondo posto, vogliamo raccontare ai radioascoltatori come invece tu sei non vedente?
2: Io sono non vedente
1: dalla nascita,
2: perché sì, sono nata prematura.
1: Quindi è stata
2: sono stata l'incubatrice, quindi c'è stato il distacco, l'atrofia del nervo ottico, mi è bruciata la retina e quindi sono stata sempre non vedente.
1: Neanche luci o qualche
2: luce? No, zero.
1: Ah, quindi siamo uguali, io e te siamo pari, zero a zero.
2: Al buio proprio.
1: Se ti lasciano le luci accese nella stanza, tu non sai se sono accese oppure no. Quindi...
2: Non lo so.
1: Ho capito. Però vabbè, da parte mia invece il contrario, sono stato un po' più fortunato di te, perché fino a 10 anni un po' ho visto, quindi tu invece non sai che cos'è il colore rosso, cos'è il colore nero.
2: Non so.
1: Quindi la domanda che farebbero tutti i radioascoltatori: come fai a abbinare i vestiti?
2: Perché me li ricordo, poi comunque quando li vado a comprare comunque chiedo sempre il colore, quindi cerco di ricordarmi
1: i vari abbinamenti, perché purtroppo immaginare, come qualcuno invece dice, il caldo è rosso, il morbido è bianco, tutte queste cose qua sono cose che si raccontano, poi sono cose che in realtà non... E che lavoro fai di bello tu invece?
2: Io lavoro al distretto militare di Torino.
1: Ah, quindi sei con i militari tu, ci sono tutti i vari tenenti, colonnelli.
2: Sì, vabbè, io prima lavoravo in aeronautica, a Caserta, poi mi sono trasferita a Torino, come tu sai.
1: Certo. Allora, facciamo un po' i pettegoli. Diciamolo che tu sei seconda, primo era l'altro giorno il nostro Rinaldo, insomma voi siete una coppia praticamente.
2: Sì.
1: Conosciutasi casualmente proprio per colpa dello showdown.
2: Grazie allo showdown.
1: Quindi diciamo che le palle tante volte girano bene, o no?
2: In questo senso benissimo,
1: dai, c'è questa coppia che prima e seconda, tra l'altro. Senti.
2: Sì. Ma è anche grazie a lui che ho fatto questi passi da gigante.
1: Perché se non ti allena lui con quei tiri pesanti, insomma.
2: Sì.
1: Ecco, vedi. Io devo trovare una fidanzata allora che tira forte per andare meglio, visto che questa volta abbiamo preso appena un 15° posto. Senti, il tempo è quasi finito, io veramente ti ringrazio per essere stata con noi, Jenny, e ci sentiremo nelle prossime volte. Dai, adesso
2: va bene,
1: dopo
2: piacere.
1: Il 27, dopo il torneo, ti chiamerò di nuovo per sapere com'è andata, va bene?
2: Va bene.
1: Un abbraccio, salutami anche Rinaldo e buona giornata.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno, come stai?
2: Buongiorno a tutti, benissimo.
1: Ma che voce profonda che hai, mamma mia. Insomma,
2: sei... Appena svegliato.
1: Ma poi la tua mi sembra una voce di un fumatore che fuma almeno 50 sigarette al giorno.
2: No, vero? Infatti non fumo. ci ho solo provato qualche anno, ma poi ho smesso subito.
1: Beh, la migliore cosa, anch'io ai tempi miei portavo le sigarette per dare alle ragazze, insomma era un escamotage. Sai, dammi una sigaretta, dammi l'accendere, poi io ti do anche il polmone o qualcosa in più se vuoi.
2: No, io non ci ho provato, ma facendo sport mi hanno sconsigliato, perché poi veniva il fiatone, quindi...
1: E allora, Giuseppe Fornario, anche lui non vedente, partecipa anche lui purtroppo alla fetta dei cosiddetti cecantibus, io mi definisco così, che appunto vanno avanti nella vita, cioè, come qualcuno disse, sono felice di non vedere.
2: Del club.
1: No, ogni tanto io tengo sempre a puntualizzare che qualcuno ha scritto una volta che è felice di non vedere, cosa che è assurda, non credo che possa esistere una persona che sia felice di non vedere, ma insomma, che accettiamo questa situazione, cerchiamo di sbrogliarcelo ugualmente, sì. Vivere comunque una vita dignitosa con tutte le nostre cose, soprattutto con tutte le nostre proteste. Mi pare che tu sei uno di quelli che si dà molto da fare per i disabili, per i non vedenti in genere, credo, vero?
2: Sì, io mi occupo di ausilio e nuove tecnologie per quanto riguarda la Commissione Nazionale dell'Unione Italiana Ciechi e niente, portiamo avanti diverse attività per agevolarci un po' la vita di tutti i giorni.
1: Ecco.
2: E nei giorni scorsi nella sezione di Napoli abbiamo avuto un incontro con l'Università di Napoli, il corso per quanto riguarda l'Apple.
1: Sì.
2: Diciamo che questo è il secondo anno che riusciamo a portare avanti questo discorso. Abbiamo costruito una bella rete tra Unione, Università e istituzioni.
1: Ecco.
2: E quest'anno si è portato avanti un discorso di tre applicazioni. L'anno scorso era una sola,
1: si chiama Cromnia.
2: Per quanto riguarda i colori, e questa è stata una apripista per le future collaborazioni.
1: Io che sono stato uno dei primi, sono quello che scarica sempre tutto, perché appunto anch'io mi occupo di disabili e poi porto le applicazioni direttamente. Io Chromium non l'ho trovato un'applicazione eccezionale, sarà che magari non l'ho usata bene probabilmente.
2: Ma perché bisogna utilizzarla con l'ambiente adatto, cioè nel senso tu... Se ti trovi in un posto abbastanza buio, logicamente la telecamera non risponde al meglio. Però noi abbiamo fatto vari test e quando c'è una buona esposizione alla luce, sia artificiale che quella normale, va benissimo. Cioè, fa dei piccolissimi errori, però è utile, diciamo, per abbinare i colori, questi sì.
1: Certo. Bene, quindi come vedi io sono uno che conosco già l'applicazione dell'anno scorso e adesso vediamo cosa è successo il 19 di luglio, quindi luglio, 5 giorni fa, era il pomeriggio, era intorno alle 15:30 quando si sono riuniti a Napoli, di preciso dove, Giuseppe?
2: Nella sezione di Napoli.

0: Napoli c'eravamo noi della commissione, sia nazionale che quella locale della sezione che io faccio il coordinatore, mentre quella a livello nazionale faccio il referente. C'erano tutti i ragazzi, i vari team, erano tre team di programmatori, i professori dell'università, i vari dirigenti, dal presidente Mario Mirabile a vari politici che hanno portato il loro saluto, e i ragazzi hanno presentato le varie applicazioni. La prima applicazione è stata Q-Record. Che cos'è questa applicazione?
1: Si scrive Q-Record, dovrebbe essere... Sì. Dal nome dovrebbe servire a registrare qualcosa, vero?
0: Penso. No, Cool Record è per registrare delle etichette vocali, cioè noi possiamo stampare dei codici da inserire nei vestiti, nei libri, nei CD, e poi avvicinando l'iPhone lui verifica il codice e si dice che cos'è, cioè nel senso, se tu metti una camicia con quadratini, con... c'è un po' una fantasia particolare, puoi registrare un'etichetta vocale, dice questa è la camicia rossa con queste lineature, oppure il libro di Camilleri, oppure il CD di Biagio Antonacci con tutte le varie sigle. Ogni volta che tu passi vicino a questo codice, lui ti dice che cos'è, che cosa contiene, tutto. È un'etichetta che ti serve per classificare tutto quello che c'è in casa, anche dai roba da mangiare.
1: Esisteva qualcosa, mi pare, la cosiddetta Pen Friend, che faceva questa stessa situazione, vero? Voglio sbagliare?
0: Era un costo un po' elevato, mentre questo
1: ce la caviamo con un 2,29 euro, ce la caviamo, mi pare che sia abbastanza aggiornato. Sì. Se la scaricate adesso, perché poi magari finisce la promozione. E dicevo che mi sa che già ce l'ho questa applicazione, non l'ho ancora testata perché non ho il tempo. Bene, quindi questa Q-Record, praticamente una volta che sei installata sull'iPhone, riesce a
0: scrivere... Si archivia tutto quello che abbiamo in casa, cioè nel senso possiamo etichettare tutto quello, è un grosso archivio dove noi classifichiamo tutto quello che abbiamo in casa, in modo che da soli, e soprattutto per i non vedenti che vivono da soli.
1: Ecco, quindi...
0: Però un'altra...
1: Sì.
0: Dimmi.
1: No, quindi praticamente questa ha una telecamera, cioè in quel momento l'applicazione diventa una telecamera con la quale fotografi la cosa e poi gli dici questo è un pacchetto di sigarette, cioè, vuol dire che da quel momento, quando ritorna vicino a quel posto, dice questo è un pacchetto di sigarette, sbaglio o è così?
0: No, noi stampiamo un foglio con tutti i codici.
1: Sì.
0: Poi ogni codice va in un prodotto, va vicino a una camicia, come detto un pantalone o qualsiasi cosa. Quando apriamo l'applicazione, la foto individua il codice e legge l'etichetta che tu prima hai associato a
1: quel codice. Ma noi stampiamo i codici, cosa vuol dire? Scusa, perché
0: l'applicazione, la prima volta che tu la usi, ti dà la possibilità ogni volta di stampare delle etichette, che ogni etichetta ha il proprio codice, cioè nel senso tu quel singolo codice lo puoi usare solo per quel prodotto. Ok, per esempio il foglio ti dà la possibilità di stampare 24 codici.
1: Sì.
0: Tu li puoi utilizzare per 24 prodotti, poi quando finisci i codici ne ristampi altri 24 e vai avanti così. Ogni codice è associato a un'etichetta vocale o, diciamo, la puoi scrivere tranquillamente. Quando tu individui il codice, automaticamente dice guarda che tu, questo è il libro che all'interno ti fa tutta la tiritera di quello che tu hai registrato prima. Quindi ogni volta che individui il codice ti ripete l'etichetta. È un'etichetta vocale in realtà.
1: Sì.
0: Che tu puoi archiviare tutto quello che c'hai in casa.
1: Ecco, ma queste etichette sono fisiche poi comunque, perché...
0: Sono dei foglietti, tu dovresti comprare quelle là adesive che si vendono in cartolibri, però tu basta stampare una 4, te li fai tagliare, eviti anche la spesa delle etichette che costano qualcosa in più.
1: Ecco, capito, quindi uno stampa queste etichette che... sono, quindi c'è questo codice su questa etichetta, su ogni parte del codice, e poi a quel punto tu su quell'etichetta poi registri quello che ti pare.
0: Sì, ti dei archivi tutto quello che c'è in casa, fai un grosso archivio e tu con l'iPhone ti puoi girare tranquillamente casa e ti puoi ritrovare tutto quello che hai archiviato prima.
1: Anche dopo mesi praticamente.
0: Sì. Ti dà la possibilità anche di modificare, di cancellare le

0: e la puoi riutilizzare sul nostro prodotto, però comunque prima la devi modificare, se no poi ti dice certo. Sempre la stessa cosa.
1: Certo. Bene, questa è una delle applicazioni.
0: Una delle tre.
1: Abbiamo detto che si chiama Q-Record e mi pare che in questi giorni costi 2,29€ scaricarla.
0: Mi sembra di sì, però è in promozione, i primi giorni sicuramente chi ha presenziato alla presentazione ha avuto il codice omaggio per levarla.
1: Va bene, io sono mancato, ma dovevo venire a Napoli, vabbè, forse è meglio che l'ho comprato.
0: Fingiamo qualche...
1: No, ma ce l'ho già, non è un problema, assolutamente, 2,29€ sono neanche un gelato, quindi insomma. E allora, invece la seconda applicazione...
0: Si chiama Dusk, cioè sono giochi. Al momento ci
1: sta
0: sono
1: scritto Dusk
0: giochi.
1: Però sta scritto Dusk, sì. Vero? Questa sì. Qui è gratis.
0: Sì, è gratis e ci sono diversi giochi. Quello che a me piace di più è il ping pong.
1: Non dire, il gioco del ping pong, sì, ti piace?
0: Sì, riesci a giocare tranquillamente perché noi siamo abituati a giocare al showdown, quindi
1: infatti
0: ci troviamo in tema.
1: Allora, quindi c'è il gioco del ping pong, poi il gioco della cassaforte,
0: della bandiera, e bolle,
1: e poi il gioco del
0: tap tap, sì, sono diversi giochi, dovremmo arrivare a 16 giochi, però la possibilità è che si può giocare anche in due, puoi fare delle classifiche, quindi c'è integrazione, i bambini si possono giostrare benissimo i movimenti, questo è lo scopo.
1: Ma in due si gioca col Bluetooth praticamente?
0: Sì, devi stare nella stessa stanza
1: e
0: automaticamente tu accetti l'altra persona e poi inizia il gioco e in base al punteggio si va avanti tranquillamente. Penso che questo sarà una delle applicazioni che andrà
1: per la maggiore,
0: perché di solito raramente ci gioco col telefonino. Però
1: e invece il nostro Giuseppe Fornaro, alla sua veneranda età, anche lui gioca. Senti,
0: di 40 anni, ma sì. Sono fregato 8 anni.
1: Sì. E l'altra applicazione invece si chiama
0: Audiograph. È un registratore avanzato, cioè lo scopo dei programmatori, sì, è un po' difficile all'inizio spiegarlo, è catturare, evitare di fare le foto, ma al posto della foto fare dell'audio, cioè nel senso, perché è un registratore molto sensibile, ti cattura tutto quello che c'è intorno, creare dei piccoli audio, sì, che ti fanno rivivere quella situazione del momento, che ti trovi al lago, che ti trovi in montagna, tu fai una registrazione con tutti i vari rumori di fondo, lui ti cattura e tu lo puoi salvare, invece di fare la foto fai l'audio. Abbiamo avuto dei consigli tramite i ragazzi del Colosimo, di alcuni suggerimenti, quindi si è pensato di fare questo registratore avanzato, però si può utilizzare anche in altre cose, per lo studio, per semplici appunti, è fatto molto bene ed è accessibile.
1: Certo. Soprattutto con VoiceOver, che tra l'altro magari è più accessibile della stessa applicazione di default dell'iPhone, che si chiama Memo Vocali, che ogni tanto diventa...
0: Sì,
1: Memo Vocali è un po' ostica alcune volte, bisogna
0: mettere... però questo qua c'hai dei pulsanti ben lineati e funziona benissimo.
1: Cioè, pulsanti da ciechi col VoiceOver praticamente,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: la maggior parte delle applicazioni per noi sono il problema di non avere l'aiuto per sapere dove sei e tutte queste cose qui. Senti, noi abbiamo quasi distrutto il tempo che abbiamo a disposizione, però dobbiamo un attimo raccontare di te. Ma il nostro Giuseppe Fornaro, com'è che è non vedente? Qual è stata la tua malattia, Giuseppe, visto che abbiamo parlato tanto di giochi?
0: Io fino all'età di 7-8 anni vedevo benissimo, poi c'è stato un problema di pressione alta agli occhi che non è stato ben curato e il glaucoma mi ha fregato, quindi
1: siamo compagni di malattia. Anche io ho avuto il glaucoma che mi ha fregato a 10 anni totalmente e adesso sono 0,0, un cecante assoluto.
0: Sì, io per qualche pochissima luce, però non ti serve a nulla, ormai mi sono abituato.
1: Certo.
0: Andiamo avanti tranquillamente, bisogna affrontare la vita senza grossi problemi.
1: Senza grossi problemi, certo,
0: facciamo le nostre strategie e andiamo avanti tranquillamente.
1: Certo, e mi pare che abbiamo finito il tempo, Giuseppe. Vuoi ancora dire qualcosa a proposito delle applicazioni? Anche perché tra...
0: Io voglio solo dire tranquillamente, contattateci sulla casella ausili e tecnologie @wcg.it. Sì. Per darci consigli o chiedere delle informazioni, siamo a disposizione.
1: Allora, ripetiamolo ancora una volta, come la casella, l'indirizzo?
0: Ausili e tecnologie,
1: tutto attaccato.
0: wcg.it.
1: Bene, sarò il primo a farlo. Visto che
0: ti
1: sono...
0: aspettiamo allora.
1: Ausili e tecnologie, @wcg.it. E allora, caro Giuseppe, io ti ringrazio per la mattinata, è stato bello averti qui e parlare di queste applicazioni. Abbiamo detto Q-Record, Dusk, che si scrive Dusk con la K, e poi Audiograph.
0: Alla prossima, e vi ringrazio della pazienza che avete avuto ad ascoltarci.
1: Grazie Giuseppe, buona giornata, a presto, ciao.

Benvenuto luglio, dai che ci siamo, col bene che ti voglio la roviniamo. Anche oggi la sigla estiva, ecco, va bene. Amici, buongiorno a tutti, come dicevamo qualche giorno fa, quest'ora inizia già ad albeggiare, Siamo al secondo giorno di luglio, rigorosamente in onda, in diretta. Questo è il Gallo di Simone, formato Summer Live estivo, quindi tempo zero Summer Live. Grazie a Giuseppe per la linea per i prossimi 20 minuti. E tocca a me. E tante chiacchiere e tanto divertimento. E allora andiamo!

0: sarà certamente una mia lacuna, ma il re purtroppamente ha sdrumato i cugliuna.
1: Quanti orvietani all'ascolto, è proprio così, la caserma Piave, ciao ragazzi i miei conterranei, la caserma Piave da quando non c'è più la leva militare è obbligatoria, perché comunque sapevi che poi una volta al mese in media c'era il giuramento, c'erano i parenti, i familiari che venivano comunque in queste terre e Orvieto era molto popolata. Allora qualcuno da Orvieto scrive: Simone, hai perfettamente ragione, ciao conterraneo, ci conosciamo di vista, ciao Filippo. E che ne so, va bene, tu quando io vado al lavoro tu salutami, così almeno ci, ecco, e ci prendiamo un caffè, ok? Sì, assolutamente sì, molte attività commerciali ne hanno risentito, ecco, vedi, di questo stavo parlando. Purtroppo è così, però, ma poi proprio a livello comportamentale, secondo il mio punto di vista, amici della generazione Z, di cui parleremo tra poco di voi, perché sembrerebbe che amate molto anche non ascoltare la musica, non soltanto in affitto, streaming, ma anche, appunto, sembrerebbe, secondo la ricerca, niente proprio di meno che vi piace il CD, ma anche il vinile, magari perché i vostri genitori vi hanno insegnato questa, no, questa veramente questa chicca. Nel 1908 SOS come segnale di soccorso, 118 anni fa, furono i tedeschi che nel 1905 i primi a ricorrere al segnale di soccorso SOS, che rispetto al vecchio codice risultava estremamente semplice. Oggi nel 1967 venne introdotto il CAP. Il CAP è praticamente il codice di avviamento postale, che è stato ideato per agevolare lo smaltimento della corrispondenza in virtù di un considerevole aumento del traffico postale. Ora siamo nel 1967, primo luglio, sicuramente adesso tra i vari social media e quant'altro le cartoline, quanti di voi le mandano le cartoline? Io manco mi ricordo come si affrancano le cartoline, come si scrive, cioè l'indirizzo come andava, a sinistra, a destra, vabbè, però ci sono ancora nelle cartolerie e nelle edicole, magari quelle soprattutto nelle zone balneari o comunque turistiche, esistete ancora? Battete per favore un colpo nella nostra syndication, grazie. Mentre nel 1979, che casino con sti numeri, la Sony lancia sul mercato il Walkman. Mamma mia che figata, quanto l'abbiamo usato Walkman noi boomer, eh? Perché amici della generazione Z e Millennial, le canzoni non erano in affitto come adesso negli streaming, però dovevi registrare la cassetta, perché almeno una volta nella vita la cassetta l'abbiamo registrata tutti. Jesse Mangalera, tranquilli, ditelo. Oh. E che cosa succedeva? Che ascoltavi con le cuffiette il Walkman. Mamma mia che figata. Io quando frequentavo il corso per centralinisti non vedenti da Fabro Scalo a Roma, io mi sono fatto certe mangiate. Era il periodo, tra l'altro, di un pezzo musicale, ma che adesso mi sfugge il nome. Era il Guapa Loca, mamma mia che bella. Guapa Loca degli Articolo 31, era il 99-90. Guapa Loca, ecco, si chiamava così, degli Articolo 31. E mamma mia che ricordi, che meraviglia, veramente. Che, Giuseppe, vabbè, Giuseppe numero uno. Mamma, basta che dici una parola, lui subito, eh. Ragazzi, questa non ce l'ho nella mia libreria, la voglio. Sentite come faccio, senti, eh. Oh, mamma mia che figata. Era il 1999 e l'album era Perché Sì. Ecco, prima di dopo di Così Com'è. Sentite come faceva il ritornello, eh. Oh. Distruggiamo i tappetini della radio. No, la devo mettere in libreria io questo pezzo musicale, quanti ricordi del mio corso di centralinista veramente per persone disabili. Mamma mia che bello.

Buon mese di luglio, ascoltando alcune note di Guapaloca, anzi grazie Giuseppe di Guapaloca, mi è venuto un po' il magone, perché comunque i pezzi musicali hanno il potere di riportarti indietro e di farti ritrovare anche i volti delle persone, come ad esempio il padre che non c'è più. Mamma mia, va bene, ok, andiamo avanti. Oggi facciamo gli auguri anche al Walkman, allora. Quanti usano il Walkman? Ciao Simone, lo usa ancora il Walkman, non me ne separo mai, ho conosciuto anche il mio compagno così, ciao Emanuele. E quindi farebbe veramente, no, qualsiasi amatore della musica il pensiero di dover portare comunque dietro quella scatoletta di plastica con l'ingranaggio, ma noi facevamo così per ascoltare la musica. Oggi nel 1977 Lee Taylor, americana di New York, è nota come attrice e modella. Pamela Anderson oggi nel 1967, ma anche Diane Spencer 1961. E facciamo ovviamente gli auguri anche a Carl Lewis, che da veramente grande vollista a livello sportivo ne vale veramente, insomma, non ne valse anche i grandi delle grandi medaglie. Amici, allora continuiamo un po' per favore a parlare di musica, che bello, il Walkman, Guapaloca, baila, Guapaloca. Quali erano le vostre playlist? Amici boomer e più giù, di voi che di noi che abbiamo comunque vissuto il periodo del Walkman, facevate le musicassette e le compravate, vero, le compravate tutti a comprare le musicassette, come quelli che dicono no, ma non ho mai torrentizzato, mo me lo viene a raccontare lo zio, viammelo a raccontare, va? Dicevamo che continuiamo a parlare di musica e parliamo dei CD, perché sembrerebbe che secondo questa ricerca la generazione Z sì, ama la musica a noleggio piuttosto che libera, perché comunque le piattaforme streaming te la fanno anche comunque ascoltare in bassa definizione e l'ascolti comunque con la pubblicità, ma il CD è un trend che riunisce veramente romanticismo e fascino dell'oggetto che appunto ricerca l'espressione dell'ascolto più autentico. Quindi, amici della generazione Z, benvenuti. Per chi è cresciuto con la musica liquida, quindi Spotify, possiede veramente il disco fisico, è diventato un atto di identità culturale. Il CD, secondo l'articolo, non è solo un supporto per l'audio, ma veri e propri oggetti d'arte e anche da collezione. Esporre in camera piuttosto che a livello fotografico per i social. C'è una riscoperta del tempo lento, perché mentre il vinile sul piatto posizionato con la puntina, il CD nel lettore costringe ad ascoltare attivo e concentrato, un opposto allo skipper, no? Quello fisico, che ci si siede all'ascolto dell'album dall'inizio alla fine, rispettando ovviamente il concetto dell'artistico originario musicale. Effettivamente io sono di quelli che ha sempre sostenuto che per ascoltare la musica ci vuole la calma, però ormai di calma qui non... Io ad esempio ascolto la nostra emittente radio televisiva preferita piuttosto che comunque la mia musica, sempre comunque liquida, l'ascolto anche quando vado a fare la camminata con l'affitto, no, della musica. Però se devi ascoltare, allora il CD ti devi mettere comunque nella tua camera o comunque sia comodo, magari sul divano, perché c'è proprio il fisico. Ciao Simone, ci ricordiamo il componibile, mamma mia, quello alla metà degli anni 80 andava veramente di moda. C'era la Technics, bravo Federico, è vero, la Technics come piatto del vinile non abbatteva nessuno, tutti avevamo la Technics, assolutamente sì. Le casse della Yamaha, ciao Emanuela, assolutamente, perché con il primo stipendio, ciao Federica, mi sono comprato il mio componibile, ci ho messo un mese, perché per tutti quelli della generazione Z, per ascoltare la musica sì, il computer, Spotify e tutta sta roba, ma prima te lo componevi tu, poi sono arrivati i Cubo, ma dopo. Io ce l'ho ancora a casa, della Sony tra l'altro, e poi arrivò il Cubo, ma molto dopo, che ti metteva dentro il lettore delle cassette doppie, perché tanto lo sapevi che andavi a duplicarle, non c'era niente da fare, proprio così.

Stiamo parlando di musica e dell'ascolto lento, ecco. Certo, abbiamo affrontato e stiamo affrontando anche il discorso del componibile. Allora, devo dire che io avevo anche Yamaha come piastra. Si chiamavano piastre quelle delle cassette. E poi c'era la rottura di balle, scusatemi, perché dovevi prendere l'amplificatore. Che poi molto spesso con i finali, l'amplificatore dovevi andare a beccare e sapevi la marca quella giusta, anche delle casse, perché magari spendevi un botto per l'amplificatore, però poi le casse non erano un granché. E quindi ecco, il suono non usciva proprio pulitissimo. Poi nella metà degli anni 90 vai con i Cubo, quelli compatti, già si iniziava a pensare a qualcosa di molto più compatto, appunto con il Cubo. La musica l'ascoltavi, ciao Giuseppe, sì, fumando la pipa, ascoltando i vinili di musica classica. Eh già, mamma mia, anche mio papà ne ascoltava. Quindi diciamo che, tornando al discorso dell'articolo, acquistare l'album fisico è diventato un modo principale in cui i giovani scelgono di supportare direttamente i propri ascolti e i propri artisti preferiti, specialmente i grandi nomi del pop. C'è Taylor Swift nell'articolo, ma non solo, che ha dimostrato veramente le classifiche di vendita dei vinili, ma anche della scena del rap. Ecco. Ma c'è anche il discorso della qualità, perché anche se forniti digitali oggi offrono altissima qualità, la generazione Z che fa sta scoprendo che il fascino delle imperfezioni dell'analogico, cioè il suono quello vinile, quel leggero il fruscio, che la dinamica e il calore del vinile che però il digitale non ha. Del suono analogico offrono sicuramente un'esperienza sensoriale che il digitale fa fatica a replicare fedelmente sugli impianti. Ecco, dopo anni quindi di nicchia per il vinile, anche il CD sta vivendo una seconda giovinezza tra i giovani. Ed è assolutamente economico per i collezionisti, compatto e offre una qualità audio digitale ma anche cristallina, senza la compressione tipica dello streaming standard. Molti ragazzi cercano vecchi lettori CD portatili, appunto come il Walkman, perché poi c'è stata l'evoluzione. Il Walkman aveva la cassettina, ma poi è arrivato anche con il CD. E arrivarono anche i CD riscrivibili, che tu alla fine ti eri stufato della compilation, allora andavi a sovrascriverla. Ecco, tanto per dire. Il terzo, questo con a livello fisico, senza il digitale, ma serve il globale, perché lo streaming H24 consuma veramente quantità enormi di energia. Sebbene appunto la produzione del CD, insomma, ecco, continui a dare del suo. C'è anche il discorso dell'essere assolutamente amanti della musica, perché chi ama la musica e l'ascolto quello puro. L'ascoltatore quello puro, e quanti ce ne sono? Guardate migliaia di messaggi, grazie ragazzi. Eh sì, perché chi ama la musica, voglio dire, noi e tutti più o meno abbiamo una musica, però altrettanto vero che vuoi ascoltare il suono quello pulito. Cioè, quello caldo, non, per te non è sufficiente, amico estimatore. Grazie Filomena che lo stai scrivendo. Io ascolto esclusivamente ancora su CD e raramente su vinile, perché poi è anche un costo. Eh sì, perché poi da professionista che vive appunto la musica, il professionista è quello che ti dice: il professionista, ciao Simone, sono un DJ, io mixo assolutamente, esclusivamente con i vinili. Adesso i ragazzi molto spesso, secondo me, preparandosi le playlist per le loro serate, non sanno manco di che stiamo parlando. Bene, a posto così.

0: che dirvi? Ringrazio sentitamente ognuno di voi per il grande affetto che mi avete dimostrato anche stamattina. Ci risentiamo martedì, che sarà già un 7 se non vado errato. Buona giornata, tocca a Giuseppe e a tutta l'equipe. Buongiorno ancora a tutti.
1: Sta per andare in onda Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso, con Stefano Manenti.
2: Buonasera. Questa sera ad Artisti di Stefano Manenti faremo ascoltare le canzoni di Checco e Imodà. Linea al conduttore.
3: Buona serata, ecco, volevo cominciare in un modo completamente diverso, ma ringrazio il mio regista audio, il carissimo Antonello, perché volevo subito dire Imodà, però niente, non mi è stato possibile, però rifacciamo. La linea Stefano Manenti. I Modà hanno segnato in modo indelebile la scena pop rock italiana dagli anni 2000 e 2010, degli anni 2000 e 2010. Però vedete, così non è che funziona, non ha lo stesso valore. Comunque grazie di cuore, grazie per esserci. Quando ha detto Checco aspettavo Zalone, ma in realtà è il Checco Silvestre, no? Come il gatto, quindi, e al di là di tutto, veramente io devo ringraziare, oltre ad Antonello Santoni per la regia, oltre a ringraziare Danto Radio per regalarmi queste onde della rete, perché non so, non si chiamano più frequenze, chissà come si chiamano queste onde webbiane, no? Capito? Ma io devo ringraziare, scusate, la vecchiaia, io devo ringraziare la nostra Daniela Picchia, perché l'artefice, colei che ha scritto il programma di questa serata, è proprio lei, e vi dico che ci porterà nel mondo Modà, io direi, come siamo abituati a dire, no? un repertorio di nicchia, ma mi ha ricordato un po' il repertorio quasi da indipendente. Ora, i Modà sono diventati famosi, no? Grazie a delle hit. E dietro queste hit c'è probabilmente ciò che sono realmente. Allora immaginiamo questo gruppo dove non esistono le loro hit e dove ci sono questi brani. Ascoltiamo questa puntata pensando ai Modà come un gruppo che non ha successi, ma che ha delle super meravigliose canzoni, meno conosciute, ma veramente di grande rispetto. E io ringrazio Daniela per aver scelto questi meravigliosi brani. Chissà se Daniela poi vorrà intervenire, io la ringrazierò di questo. A questo punto andiamo ad ascoltare il primissimo brano.

0: State ascoltando Artisti.
1: Ti amo veramente, il brano che dà il titolo al loro album di esordio del 2004. Qui troviamo i Modà nella loro forma veramente più genuina e primordiale. La canzone è una dichiarazione d'amore diretta, quasi ingenua, se paragonata poi ai successivi successi, ma è carica di quella freschezza proprio tipica delle band emergenti. Per questo questa track list di Daniela mi piace. E questo brano ha un sapore veramente melodico, perfetto biglietto da visita per quello che sarebbe diventato, passatemi il termine, un po' il loro Marco non c'entra niente qui, Marco se n'è andato e non ritorna più, volevo dire il marchio di fabbrica. Bellissimo questo brano, e che con i Modà veramente quello che noi conosciamo del commerciale veramente non c'entra niente. E allora a questo punto io non posso non ricordarvi una cosa molto importante, il numero di telefono 392-4597-945, lo ripeto, 392-4597-945, per ascoltare i vostri messaggi e soprattutto per tenermi compagnia. Non abbandonatemi. Ne arriva uno.
2: Ma buonasera a tutti, carissimi amici ascoltatori. Buonasera Daniele, Antonello, Stefano. In bocca al lupo a te Stefano, complimenti a Daniela per la scelta dell'artista. I Modà sono favolosi. E la mia canzone preferita dei Modà è Come un pittore, perché lui racconta a suo figlio, siccome la vita è dura e brutta, le bellezze della vita con il rosso, l'azzurro, insomma racconta l'emozione attraverso i colori, però facendogli vedere le bellezze della vita e non la negatività. Ciao ciao Daiole!
1: Grazie Iolissima, sempre puntuale, sempre in prima linea, grazie per esserci veramente di cuore. Pensa che hai raccontato di un brano che non ci sarà questa sera, perché ho capito l'intenzione veramente di Daniela di creare appunto una playlist decisamente diversa, anche per ricordarci che poi alla fine questo programma non va ad omaggiare le canzoni che hanno avuto successo, perché quelle tanto ce le propinano tutte le radio, ma questo programma nasce proprio dall'idea di dire, se a qualcuno è sfuggito un lato B, nel senso il lato B del 45 giri, che non vogliate pensare che sto parlando di sederi, assolutamente, ecco, quindi questa è la trasmissione giusta. E ascoltiamo il prossimo brano.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Tanta roba in questa Riesci a innamorarmi, sempre tratta dal primo album. Questa canzone mette in luce veramente la capacità di Checco di descrivere i dettagli della quotidianità della vita e l'impatto travolgente che una persona può avere sulla vita di un uomo. Musicalmente è una ballata pop rock classica, dominata da un crescendo che esplode, avete sentito poi nel ritornello. Ed è una caratteristica proprio a livello proprio strutturale dei brani che i Modà utilizzeranno spesso per fare in qualche modo leva sull'emotività di chi li ascolta. Ed è, secondo me, una strada molto giusta e musicalmente parlando molto centrale, ecco, e vincente. E Riesci a innamorarmi è un brano, anche questo, che per me era sconosciuto, e ringrazio ancora Daniela che presto avremo ai microfoni, almeno per darci un saluto. Chissà se c'è un messaggino, sentiamo, chissà.
2: Infatti io ti amo veramente, la conosco molto poco e ti confesserò, anzi vi confesserò, non pensavo che la cantassero i Modà, figuriamoci un po'. E poi è un modo per imparare tante nuove cose, tante nuove canzoni, creare una playlist diversa. Quindi viva l'idea di una playlist diversa che promuovo in pieno. Ciao, ciao ancora a tutti.
1: Assolutamente, viva l'idea di Daniela, che al momento risulta essere un'idea vincente. E vorrei ricordarvi sempre il numero di telefono 392-4597-945, lo ripeto 392-4597-945, per i vostri messaggi, non solo di saluti, ma anche di confronto. E se la regia è d'accordo con me, andiamo al prossimo brano. Eccola!
3: Ciao Stefano, ciao a tutti, buonasera!
1: Ciao Daniela, grazie per questa playlist che mi hai regalato, grazie per questa puntata che mi hai scritto. Poi
3: sì, ho voluto un modà differente perché io penso che l'artista si deve conoscere anche attraverso canzoni che vengono meno ascoltate e meno conosciute. Quindi, secondo me, l'artista bisogna conoscerla in tutto e per tutto.
1: Allora voglio fare un gioco di parole con te. Grazie per questa modalità diversa per ascoltare un artista. Grazie veramente di cuore e niente.
3: E noi ringraziamo te per la tua voce, per il tuo impegno e grazie di cuore.
1: E grazie anche a te, spero che non sparirai, magari farai altre incursioni, perché siamo solo il prossimo brano è il terzo brano di 8, quindi ti voglio ancora con me,
3: Vediamo gli impegni qui. Comunque cercherò di essere presente.
1: eh? Grazie, vai regia, terzo brano.

0: State ascoltando Artisti.
1: Ecco, allora lo dico subito, implorarmi di non ucciderti, assolutamente no, assolutamente no. Prendiamo giustamente le distanze da questa bellissima canzone, che poi le delusioni d'amore, per carità, ecco, uno gli vengono in mente le cose più folle, ma assolutamente non deve passare. Su Danto Radio, né tantomeno su Artisti di Stefano Manenti, ma su ogni trasmissione di Danto Radio, questo fatto di implorarmi di non uccidermi, assolutamente. Noi stiamo bene anche single, quindi assolutamente, anzi, noi siamo arte, siamo radio, siamo musica e noi guardiamo avanti. Il pezzo si chiama Meschina ed è bellissimo, bellissimo. Un pezzo decisamente più graffiante, no? Di quel sound, diciamo, è un sound più rock rispetto ai primi due brani che abbiamo ascoltato. Emerge in questo brano il lato più tormentato e rabbioso dell'amore, no? E ci sta. Il testo abbiamo sentito che affronta la delusione, il tradimento. Non so se avete mai sentito parlare di quando un rapporto tra una coppia diventa tossico, no? E questo diventa proprio. E questo brano proprio racconta la tossicità di una relazione in cui ci si sente manipolati e che noi vi consigliamo in qualche modo, se vivete una relazione tossica, fatevi aiutare ed uscirne assolutamente, perché l'amore non è tossicità. E soprattutto l'amore non uccide e non ti uccide. E, mi piace molto l'interpretazione di Checco, perché lo senti proprio molto arrabbiato, quasi un'interpretazione ruvida, che si sposa, secondo me, perfettamente con il ritmo incalzante e incazzoso della batteria e delle chitarre elettriche. C'è un messaggino.
2: Questo è un altro brano, come anche i primi due, che non conosco, ma sento l'artista piuttosto arrabbiato in questo brano con una
1: Ah,
2: donna che le
1: leggermente.
2: avrà fatto tanto male. Mamma mia, non lo so neanche immaginare. Avverto un certo tradimento nei confronti di
1: Ma
2: questo
1: leggermente.
2: artista. Non so perché.
1: Beh, diciamo, sei molto lungimirante, ecco. Gliel'ha proprio detto chiaramente, addirittura, te voglio ammazzare, anzi, dimmi scusami. Perdonami, no, no, al di là di tutto, Caraiole, insomma, sì, diciamo che questo è il classico brano che non le manda a dire. Quello che dico io, non c'è molto di poetico, ma c'è molto di non te le manda a dire, ecco. Però, insomma, secondo me. La musica è anche questa, ma stiamo attenti a quello che scriviamo, perché poi le parole sicuramente fanno male, come fanno male anche, per carità, le situazioni che viviamo. Non dovrebbero esserci né l'una né l'altra, però questo è un brano decisamente molto importante per l'attività dei Modà. E paradossalmente, dopo Meschina, pensate che arriva subito un brano che da Meschina diventa Scusami, e quindi pace fatta. Vai, ascoltiamolo.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Brano estratto dall'album Sala d'attesa del 2008 è una traccia intima e fortemente introspettiva. Come suggerisce il titolo, è un atto di scuse, una richiesta di perdono che mette a nudo un po' la fragilità umana all'interno di un rapporto di coppia. La melodia è malinconica, sorretta inizialmente dal pianoforte per poi aprirsi nel classico dei Modà. Dimostra sicuramente una maturazione nella scrittura dei testi. Io volevo a questo punto invitare la mia regia a palesarsi in diretta. Ciao regia!
2: Buonasera a tutti e ben arrivati anche a me.
1: Ben arrivato, ben arrivato.
2: Allora, devo dire che i Modà mi hanno sempre colpito in tutte le sue forme. Ma devo dire che la scelta di Daniela con queste canzoni poco sentite mi dà la forza di continuare a fare quello che sto facendo, fare le interviste ad artisti indipendenti ed emergenti, come hai detto all'inizio, no?
1: Sì.
2: E questa cosa, perché far conoscere soltanto le canzoni che ci propongono ogni santo giorno nelle radio? Perché non far conoscere le canzoni meno conosciute? Perché sono nate, cioè sono uscite e poi sparite. Perché non è più intenzione continuare a farle ascoltare? Non lo so.
1: Tu cosa, allora, tu cosa pensi, Ste? Allora, io penso che, essendo anch'io un artista nemmeno emergente, ancora devo emergere.
2: Indipendente.
1: Molto indipendente. E di solito quando noi incidiamo una canzone, no? Uh-huh. Che comunque ci costa, perché poi obiettivamente non abbiamo delle chi ci produce, certo. Raramente succede, quindi dobbiamo mettere dei soldi. Cosa portiamo ad incidere? Il brano che secondo noi è il migliore.
2: Certo.
1: Infatti io dico sempre che un domani, se la discografia volesse quella importante, volesse mm-hmm. conoscermi, io proporrei, che ne so, un album con 10 canzoni, ma sarebbero tutti 10 singoli.
2: Certo.
1: Sarebbe un greatest hits, quando poi in realtà non ce l'hai, perché è il primo disco,
2: bravo,
1: no?
2: Bravo.
1: Ecco, quindi uscirebbero i 10 migliori brani. Ma i 10 migliori brani nascono anche scrivendo delle cose minori, ecco, meno importanti, quello che uno direbbe, no? Delle cavolate, perché anche lo scrivere significa scrivere a volte delle sciocchezze, ma che nel gergo discografico sarebbe il riempidisco, no? Mm-hmm. Ecco. Perché in un disco una casa discografica ti direbbe: guarda, fai 10 canzoni, fanne 3 belle e poi 7 inutili, giusto per riempire un disco. Ecco, invece secondo me ormai dobbiamo puntare ad una qualità completamente diversa, e i Modà, grazie alla playlist di Daniela, ci stanno dando l'opportunità di capire che poi alla fine su 10 brani tutti potrebbero essere 10 singoli, perché io fino adesso non ho trovato una canzone sbagliata, le ho trovate tutte meravigliose.
2: Abbiamo un messaggino, caro Stefano.
1: Ma dai,
2: vediamo un po' chi ce lo manda. Vediamo, vediamo.
3: Buonasera anche a te, Anton. Buona cena, buon tutto.
2: No, aspetta che forse abbiamo sbagliato il messaggino.
1: Vabbè.
2: Era Donatella che ci augurava la buona cena a noi.
1: Beh, ci sta, eh? Ci sta.
2: Siamo allora. È vero. No, pensavo fosse un messaggio rivolto a... alla come si chiama? La diretta.
1: Vabbè, ma non c'è
2: nulla, certo.
1: Problematico, anzi ti invito a farci ascoltare il brano successivo, che è una reinterpretazione di un brano che Checco, il cantante dei Modà,
2: sì, ha regalato
1: ad Alessandra Amoroso nel 2010.
2: Sentiamo.

0: State ascoltando Artisti.
1: I love you, I love you, I love you, caro.
2: Che bella versione,
1: mamma bella mia, versione. Mamma mia, veramente bella, sì, sì, sì, sì. Devo dire la verità. L'amoroso ha la sua versione, ma in moda essendo la propria, essendo la sua, l'ha fatta nella, alla sua, alla, alla maniera di moda.
2: Allora, io devo dirlo.
1: Sì, dillo.
2: Provo un grande rispetto per l'amoroso, non rientra tra le mie cantanti preferite,
1: okay,
2: lo okay. Devo dire, però un grandissimo rispetto perché dimostra di essere una bravissima interprete e quindi il brano Urlo e non mi senti, fatalità, visto che lei urla tantissimo quando canta, no, non voleva essere
1: no,
2: una
1: sì,
2: battuta.
1: Sì, certo. No, no, ho capito, sì, sì. No, è vero, lei c'ha
2: secondo me
1: estensioni.
2: Lei ha queste estensioni enormi, sì. Enormi, però ti fa capire, pensiamo a noi, no? Mm. Allora, a volte noi urliamo con una compagna, sì, o un compagno, no? L'urlo è un modo, non è l'aggressività, è dire caspita, ti sto parlando.
1: Attenzione, per attirare l'attenzione, forse.
2: No. Quando tu urli, sì, con Daniela, ad esempio, oh, magari non ti succederà mai.
1: Oh, no, per carità.
2: Però se tu urli è perché probabilmente in quel momento non ti senti capito. Allora il fatto di urlare diventa un modo per dire porcaccia la miseria, no? Ma io ti sto dicendo una cosa. Se te la urlo...
1: Mi vuoi ascoltare?
2: Perché, beh, è così. È come quando fai lo fai con Balù o lo fai con un figlio.
1: Certo.
2: Perché urlare è un rafforzativo di noi stessi e è un modo anche per dire, cioè, mi vuoi ascoltare? Non mi stai capendo? E allora urlo. Ed è sicuramente un modo decisamente sbagliato.
1: Vero.
2: Però voglio dire, ora qui non è che dobbiamo fare le lezioni di pedagogia, insomma, noi urliamo quando gli altri non ci ascoltano.
1: Vero.
2: O quando non ci capiscono.
1: Vero.
2: Allora, la versione dell'amoroso io la trovo stupenda.
1: Ok.
2: Questa è una versione decisamente più soft, dove il pezzo sicuramente è super potente, proprio è un vero e proprio inno alla frustrazione di non riuscire a comunicare, no, con chi ci ama. E questo urlare, non urlare di Checco, secondo me fa capire che poi la qualità della comunicazione.
1: Però
2: non serve urlare.
1: No.
2: Assolutamente.
1: Messaggini.
3: In effetti questo brano io lo interpreto anche in un'altra maniera, il perdono in primis verso se stessi, oltre che in una coppia, no? E poi si sente, si avverte l'intimità di questo brano, che è molto introspettivo. Un'altra cosa, viva la schiettezza! È bello non mandarle a dire le cose e dirsele belle in faccia, così ti liberi di tutto, vai! A volte dalle cavolate, io ora non sono scrittrice, non sono artista, ma io credo che a volte dalle cavolate possono nascere delle belle cose. Possono sembrare niente, ma se ascoltate attentamente sono vere e profonde, credo io. Qualche volta l'interpretazione di questo brano da parte di Modà l'ho ascoltata e devo dire è un'interpretazione favolosa, per non dire da urlo. Questo è quanto.
1: Ok, eccoci qua.
2: Beh, tutto quello che dice Iole è assolutamente veritiero, visto che da quello che ho capito, insomma, si è riferita non solo all'ultimo brano,
1: Sì.
2: ma anche a quelli precedenti. Assolutamente, io sono d'accordo. Assolutamente con lei. E io a questo punto direi, visto che il tempo passa, il
1: Ma c'è un
2: tempo vola,
1: maestro qua,
2: siamo.
1: c'è un maestro qua che è incombe per essere ascoltato,
4: Buonasera a tutti gli amici di Danto Radio. Oggi è la volta dei Modà, una band che io apprezzo molto, ma dei Modà sono particolarmente legato ad una canzone. Ecco, se io dovessi fare una ipotetica top 50 di tutti i generi, quindi non solo pop, non solo cantautorato, ce n'è una che mi sta particolarmente a cuore. È una canzone vecchia che ascoltavo ripetutamente quando uscì e ancora oggi mi piace ogni tanto andarla a riascoltare. Nuvole di Rock. Un saluto a tutti i Danto Radiolini da Amedeo. Ciao ciao!
1: In effetti è vero, Nuvole di Rock è poco ascoltata, però non so se tu, Stefano, la conosci.
2: Ma anche no, quindi. Anche Nock, che fa rima con Rock, quindi.
1: Dai, proseguiamo e poi ascoltiamo altri messaggi.
2: Guarda, sì, proseguiamo e te lo dico da timida. Pazza.

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
3: State ascoltando Artisti di Stefano Manenti, linea al conduttore.
4: C'è pure l'ego, quindi. Torniamo alle atmosfere romantiche ed evocative. Demodà, sì, timida. Gioca sulle sfumature, celebrando la bellezza della riservatezza e della vulnerabilità in amore.
3: Vero.
4: E se d'accordo con me è una canzone molto dolce che rallenta un po' i ritmi serrati del rock per dare spazio a un'atmosfera più sognante, ecco, che è quella dei Modà. Checco canta con una delicatezza diversa dal solito, dimostrando ottima versatilità, e sicuramente nella nostra versatilità, che tra l'altro abbiamo sforato i tempi come al solito, abbiamo un messaggino, vero regia?
3: Sì, ecco qua.
5: Buonasera caro Stefano, caro Anto, caro Dani, tutti in ascolto. Che bello i Modà, mi piacciono tantissimo, ma sono tornata un po' tardino e finché fai doccia metti a posto qua e là dalla piscina e allora passa il tempo. Vi mando un caro saluto dal Brennero e un abbraccione a tutti. Ciao ciao.
3: Eccola qua.
4: Grazie Donatella, grazie, ma non ti devi giustificare, perché comunque costo caldo. Pensa un po', se tu dal Brennero vai in piscina, da quello che mi racconta la nostra amica Valentina di Bolzano, avrai sui 35-38
3: Sì,
4: gradi,
3: sì, sì,
4: quindi
3: sì, sì.
4: stai tranquilla, quindi.
3: Altro messaggino, Stefano.
4: Grazie per il tuo messaggio. Sì, grazie. Ascoltiamo.
6: Infatti, timida è anche molto rilassante come canzone. Io mentre l'ascoltavo mi rilassavo, pensate voi.
3: Ecco.
4: Meno male. Visto che noi siamo abituati a una Iole che va a 3000 all'ora, quindi meno male, siamo felici. E pensa un po',
3: La tua bellezza,
4: cara
3: Stefano.
4: Iole, ce n'è un altro
3: No,
4: messaggio?
3: no, la tua bellezza, Stefano. La tua
4: Ah, sì, no,
3: bellezza. La tua bellezza,
4: no,
3: Stefano. Sì,
4: la mia
3: la tua, la tua.

0: Muchas gracias.
1: State ascoltando Artiste.
2: Eccoci, caro Stefano.
3: Che bello questo brano, che è una celebrazione, quasi una venerazione della figura femminile e della sua grazia. Musicalmente è un brano ricchissimo, con un'ottica proprio che va a pensare alla figura femminile. Bellissima la sezione d'archi che si intreccia alle chitarre elettriche. Bellissimo, un sound orchestrale potente che proprio da stadi, ecco, proprio da stadi. Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata.
2: Abbiamo un messaggino, artisti. Stefano.
3: Ah, abbiamo il messaggino.
2: Vediamo un po', forse. Allora, andiamo qua, eccolo qua.
4: Ciao Antonello, ciao Stefano, un saluto da me, da Lorenzo. Aspettavamo proprio questa canzone, urlo e non mi senti. Quante volte urlo e la gente non mi sente. Ciao e complimenti per la scelta degli artisti.
3: Grazie Emma, grazie veramente di questo messaggio che mi porta un pochino a pensare che tante volte noi urliamo e non ci sentono, ma quante volte gli altri urlano e noi non riusciamo a sentirli. Quindi

0: sicuramente un problema nostro in generale, quindi dobbiamo fare tesoro sicuramente delle volte che non veniamo ascoltati, perché probabilmente spesso non ascoltiamo gli altri. Grazie per questo spunto di riflessione e un saluto grande e immenso a te, a Lorenzo, perché ascoltate questa mia trasmissione. Allora, cara regia, caro
1: Dimmi
0: Antonello,
1: Stefano.
0: grazie,
1: Grazie
0: grazie ancora una volta per essere stato al mio fianco.
1: a te. Ma ben volentieri, come sempre.
0: Beh, insomma, non è che è scontato,
1: Oh,
0: quindi.
1: è scontatissimo invece. Per me
0: Ma
1: è un
0: no!
1: piacere, certo.
0: Beh, ma no, no, non diamo per scontato niente in questa vita. Grazie a Daniela, non so, riusciamo a
1: No, non c'è.
0: sentire. Non c'è,
1: In questo momento non
0: Daniela,
1: c'è.
0: non
1: C'è,
0: c'è,
1: non
0: non
1: c'è.
0: c'è. Quindi. E grazie veramente per in qualche modo aver scritto la pagina di questa puntata e soprattutto per i brani che hanno in qualche modo ci hanno dato una nuova prospettiva sui moda e naturalmente sulla cultura musicale italiana. E io vi ringrazio, ringrazio tutti gli amici che ci hanno ascoltato e vi do appuntamento alla prossima domenica, ricordandovi e ricordandoci, caro Antonello, che noi amiamo la radio
1: Noi ascoltiamo Danto
0: tanto
1: Radio.
0: e viva!

0: Stefano Manenti ha presentato artisti dalla passione all'ossessione per vivere di quell'applauso.
1: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Con Giuseppe Cesena.
3: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4.30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

Sono Noemi da Firenze e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, che è un programma su Disability International Radio con Giuseppe Cesena.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a Reti Unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco in mezzo alle rovine.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

voglio presentarvi Zancarulla. Non peraltro abbiamo ricevuto un'educazione, non è vero? E allora la chitarra acustica, buzuki, bandurria, chitarra classica, cori, flauto, simpatia, Toto Neglia.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

dall'universo, ora qualcosa ci riporta a te.

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile, ma perché questo non accada

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitano Uncino manda Wendy a battere sul viale.

Unione, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba i 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno affondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie.

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione, le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: something I could hide.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Whoa, yeah!
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Avete sentito la nostra sigla, ragazzi, che vi cattura fin dal primo secondo? È il marchio di fabbrica inconfondibile di Estatissima. Benvenuti a bordo da Alessandro Fizzotti, esploratori del suono e amanti della bella stagione. C'è un'atmosfera incredibile oggi, una di quelle giornate in cui l'unica cosa sensata da fare è lasciarsi guidare dalla musica. E noi abbiamo esattamente la bussola che ci serve. Vogliamo portarvi in un mondo dove non esiste lo stress, dove l'unico pensiero è godersi il momento presente con il sorriso sulle labbra. Stiamo per scatenare una sequenza di brani che vi farà venire voglia di fare le valigie e partire immediatamente per le vostre vacanze. Ma per ora il vostro viaggio più bello lo fate qui con noi, sulla nostra radio. E quindi rilassate le spalle, fate un bel respiro profondo e preparatevi ad immergervi in un oceano di grandi successi musicali. Ma prima vi ricordo anche gli ospiti che faranno parte del nostro radio show. Con noi parleremo tra poco di tecnologia high-tech dal portale di TecnoAndroid, Francesco Colonna. Poi andremo a raccontare invece le chicche e le notizie di questa estate 2026, accomodandoci nel salotto davvero più interessante della rete, che è quello di Luciano Simonelli. E ancora non finisce qui, perché sarà con noi Stefano Resmini a portarci solo d'estate alla scoperta di mostre, musei e l'arte davvero da non perdere nel nostro paese. Il sipario si alza ora su Estatissima.

0: stanchissima.
1: Il programma della tua estate.
2: Everybody was listening to
3: Estatissima. Il programma della tua estate.

0: La nostra estate è sempre bella calda e sempre più bella, e la viviamo anche dal punto di vista tecnologico. Tutte le settimane in estatissima c'è proprio Tecno Estate, dal portale di Tecno Android, dove c'è un mondo di notizie legate proprio al mondo high tech. C'è in esclusiva per tutti voi e per tutti noi Francesco Colonna, ben trovato.
1: Ciao Ale, buona estate.
0: Eccoci qua. Senti, parliamo di un prodotto oggi che non voglio minimamente andare a leggere perché ha un nome particolare. Adesso lo faccio leggere tu, così che se sbagli so cacchi tuoi, come si dice. Prego.
1: Esatto, ha un nome molto lungo ma è anche tanto semplice. È lo Spinge Snap Zip MagFit, che non è altro che una mini pochette per i telefoni iPhone. Quindi oggi è un, diciamo, un prodotto dedicato agli amanti di Apple. È compatibile con la serie 12, iPhone 12 in su ovviamente, e con tutti quei telefoni che hanno appunto il MagSafe, quindi la possibilità di collegare accessori in maniera magnetica al proprio dispositivo. E di cosa stiamo parlando? In realtà di una semplicissima pochette, un wallet di Spingen. Spingen è una marca molto famosa di accessori, però è molto carino perché per l'estate può avere varie funzioni. Infatti è una pochette dove possiamo inserire per esempio le nostre carte di credito, dei contanti, delle monetine. Possiamo mettere un power bank per esempio, quindi per allungare ancora di più la vita del nostro telefono. Si attacca direttamente al telefono e questo trasforma questa piccola pochette anche in un portatelefono, nel senso che noi possiamo infilare la mano e mantenere telefono e pochette in maniera sicura se magari stiamo facendo magari un'escursione, e quindi ci dà più appoggio per poter tenere il nostro telefono. Inoltre ha diversi agganci, e quindi questo ci permette di andarlo ad attaccare un po' ovunque, allo zaino, alla tasca, ai pantaloni, e poter appunto tenere tutto quello che ci serve, magari anche le cuffiette, le memory card per i nostri viaggi, tutto all'interno di questa pochette. Prezzo molto interessante perché parliamo di meno di 30 euro. Lo si può trovare un po' online, un po' in giro, ed è molto carino, quindi ve lo consiglio.
0: Spingen Snap Zip Mag Fit, praticamente. Ho detto tutto esatto. Giusto, perfetto, sembra una roba per andare in palestra, in realtà come abbiamo detto serve agli amanti di Apple, e quindi insomma spingetelo anche voi sto telefono dentro sta pochette. Grazie al nostro Francesco Colonna e al prossimo
1: Grazie
0: collegamento. Ciao.
1: Ciao.

0: allora ragazzi, siamo qua ad anticipare nel nostro bel salotto in compagnia di Luciano Simonelli una giornata che arriverà proprio nei prossimi giorni, ovvero il prossimo 6 di luglio, che sarà una giornata speciale. Luciano, benvenuto.
1: Ben ritrovati amici e ben ritrovato a te Alessandro. Senti, il 6 di luglio è la giornata mondiale del bacio. Pensa un po', e tu quando è che hai dato il tuo primo bacio?
0: Beh, chissà, magari a 13-14 anni, sai che la memoria incomincia ad andare un po' a brandelli anche la mia, caro Lucio.
1: Senti, la giornata mondiale del bacio, che l'idea di celebrare la giornata mondiale del bacio nacque quando, pensa, una coppia thailandese fece una gara a chi faceva il bacio più lungo, dava il bacio più lungo. Benissimo, questa coppia thailandese, non so come abbiano fatto, si è registrata con un bacio di 56 ore. Vabbè,
0: ecco, mi sembra un po' eccessivo,
1: mi sembra un po' eccessivo. In ogni modo, tieni presente che nel corso della vita noi ci scambiamo in media, hanno calcolato, 100.000 baci. Per i latini poi c'era anche, i latini sono stati un grande momento della storia non soltanto italiana, i latini distinguevano tre tipi di bacio. C'era l'osculum, che era il bacio così dato tra conoscenti così o per cortesia. Poi si chiamava, c'era il vasium, che era dato a persone con le quali si era un po' in confidenza. E poi il vero bacio era il savium, era il bacio passionale. Ebbene, voi tutti, amici, il 6 di luglio date il vostro bacio a chi di dovere. Le signore che non vogliono lasciare impronte si ricordino che esistono anche dei rossetti no transfer. In ogni modo, seguiamo il consiglio di Neruda, il quale ha scritto: in un bacio saprai tutto quello che è stato taciuto.
0: Acca, questo ci voleva veramente. Grazie a Luciano Simonelli, buon bacio a tutti.
1: Buon bacio, buon bacio.

0: In linea diretta ancora una volta all'interno del nostro programma dedicato all'estate. Abbiamo solo d'estate questa rubrica che ci porta in giro per il bel paese alla scoperta di eventi, mostre, luoghi da visitare. Stefano Resmini, ciao, bentrovato.
1: Ciao a tutti e a tutti, bentrovato a te Ale.
0: Si va a Pistoia oggi, perché Stefano?
1: Andiamo a Pistoia perché a Palazzo Buontalenti fino al 26 luglio sarà possibile visitare Io sono un architetto, un'ampia retrospettiva dedicata ad Ettore Sossa. La mostra presenta oltre 1400 opere tra disegni, progetti, fotografie, materiali documentari e oggetti di design che coprono circa 30 anni di attività. Dall'immediato secondo dopoguerra alla metà degli anni 70 del secolo scorso. Il contesto culturale nel quale si forma la ricerca di Ettore Sossa coincide con la fine della Seconda Guerra Mondiale, momento in cui l'architetto prende coscienza della crisi di un modello di società che aveva riposto fiducia assoluta nella tecnica e nel progresso. Nasce da questa frattura la riflessione che lo porterà a mettere in discussione le certezze del modernismo e della cultura industriale. Se l'ottimismo si incrina, diventa naturale intraprendere percorsi che vedono centrali l'elementarietà delle emozioni e l'essenzialità degli oggetti. Progettare per Sossa è lo strumento principe per indagare il rapporto tra l'individuo, lo spazio e il mondo. Il colore da ornamento si trasforma quasi in un atto politico, la luce diventa energia e l'oggetto si fa strumento di libertà e transfer di emozioni. Ci sono architetti che progettano case e architetti che scolpiscono l'inquietudine. Sossa appartiene alla seconda categoria e fa dell'architettura una scienza, un'arte che costruisce luoghi capaci di accogliere le umane esperienze. Abitare non è più un lusso o un comfort borghese, ma una scelta esistenziale, una conquista per essere, per esistere. Tanti sono i lavori in mostra, seguono un ordine cronologico, si parte con l'arte, i tessuti, i tappeti, si arriva agli interni, alla ceramica, alla progettazione dei luoghi dell'abitare. Si passa anche attraverso le tante collaborazioni con l'Olivetti, la tecnologia e la complessità dell'ergonomica, per finire con le metafore. I mobili di Memphis, simbolo della creatività e del design italiano nel mondo, che ricordano a tutti noi che l'architettura e il design, prima di essere un mestiere, è o sono una responsabilità per chi li progetta e per chi li utilizza.
0: Grazie al nostro Stefano ovviamente per questa bella puntata di Solo d'Estate e alla settimana prossima. Un abbraccio, ciao!
1: Ciao!

anche oggi il tempo è volato tra chiacchiere, risate e hit nazionali ed internazionali, insomma. Per quanto riguarda invece le curiosità, ricordiamo che la musica ritmata aiuta a percepire meno la fatica del caldo. Quindi alzate il volume e lasciate che Estatissima vi faccia da scudo. Potete riascoltare i nostri speciali su estatissima.it. Partecipate ovviamente anche con i vostri commenti sui social, siamo presenti su Facebook e LinkedIn, e continuate a messaggiare con il numero WhatsApp della nostra radio. Vi aspettiamo alla prossima puntata, più forti ed energetici che mai. Everybody.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
3: Giornale Radio News.
4: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Ucraina sotto attacco, nella notte pesanti raid russi hanno colpito diversi edifici, almeno 13 le vittime e un'ottantina i feriti. In Venezuela si scava senza sosta per salvare un uomo ancora in vita ad 8 giorni dal terremoto. Dopo il picco di caldo dei giorni scorsi arriva il maltempo sull'Italia, temporali e vento forte al centro-nord. Nazionale Malagò dopo il primo consiglio federale, prima il direttore tecnico, poi il CT, ma non ho parlato con nessuno.
3: Giornale Radio News.
4: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi, in redazione Gerardo De Vivo e Nicola Compagnone, per lo sport Lorenzo Villanetti. Sale il bilancio dei morti dopo gli attacchi russi che nella notte hanno colpito l'Ucraina. Nei raid contro la capitale sono stati distrutti diversi edifici residenziali, almeno 80 i feriti, tra cui 2 bambini. Il servizio.
5: 74 missili e 496 droni scagliati contro l'Ucraina, uno degli attacchi più massicci delle ultime settimane. I freddi numeri forniti dall'aeronautica di Kiev fotografano la pioggia di fuoco russo abbattutasi nella notte sulla capitale dintorni. Almeno 13 morti e circa 60 feriti, danneggiati molti edifici residenziali e il bilancio provvisorio reso meno grave dall'allerta lanciata alla popolazione dal presidente Zelensky mentre era in visita a Dublino, che ha spinto molti a trascorrere la notte nelle stazioni della metro in rifugi. L'attacco russo era atteso dall'intelligence di Kiev come ritorsione ai numerosi raid di droni ucraini, anche nelle scorse ore, su diverse zone della Federazione Russa. Le sole parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. Oggi proporrò nuove sanzioni per Mosca, scrive su X l'alto rappresentante dell'Unione per la politica estera, Kallas. Intanto Zelensky chiede agli Stati Uniti le licenze per produrre missili Patriot per la difesa aerea. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
4: Soccorritori al lavoro in Venezuela per estrarre un uomo rimasto intrappolato per 8 giorni sotto le macerie di un edificio, ma ancora in vita. Ieri sera si trovavano a meno di un metro da lui. Intanto si aggrava il bilancio del sisma, sale a 2.295 il numero dei morti accertati, 16 gli italiani, oltre 11.000 i feriti, decine di migliaia dispersi. Registrata una nuova scossa di magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira, la zona più colpita dalla tragedia. Aveva ucciso un ultra del Pescara nel 2012, Massimo Ciarelli, il 43enne, in regime di semilibertà, morto in provincia di Teramo, tra Città Sant'Angelo e Silvi, durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era alla guida di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alta dei carabinieri e per tentare di fuggire ha fatto una manovra azzardata andando a scontrarsi proprio con la macchina dei militari. A bordo dello scooter c'era anche un'altra persona che è stata trattenuta dai carabinieri. Sulla dinamica dell'incidente indaga ora la procura di Teramo. Arriva una tregua dall'AFA, oggi solo Catania e Reggio Calabria da bollino rosso, Messina arancione e tutte le altre in giallo. È però allerta maltempo, rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese, frane, strade chiuse, blackout nel Bresciano e nella Bergamasca. Un tetto è stato scoperchiato in provincia di Parma. Danni anche in Liguria, mentre in Sicilia la Protezione Civile Regionale ha diffuso per oggi un avviso relativo al rischio di incendi e ondate di calore. A Roma il dibattito sulla legge 149 del 2025, al centro il futuro dell'obesità riconosciuta in Italia come malattia cronica. Sentiamo.
6: Istituzioni, società scientifiche, regioni e associazioni dei pazienti si sono date appuntamento presso il Senato della Repubblica per discutere, a quasi 9 mesi dall'approvazione della legge numero 149-2025, la prima al mondo a riconoscere l'obesità come malattia progressiva e recidivante. Roberto Pella, deputato e primo firmatario della legge.
7: La legge è una bella cornice, i contenuti li dobbiamo inserire insieme, però ancora una volta quello che ho detto, sono felice di vedere tutte le istituzioni unite e compatte nel promuoverla, ma soprattutto nel renderla efficace, non solo a livello nazionale ma a livello territoriale.
6: In Italia l'obesità rappresenta una delle principali sfide di salute pubblica, da qui la necessità di rendere disponibili percorsi di cura definiti, inclusi i trattamenti oggi a carico dei pazienti. Silvio Buscemi, presidente della Società Italiana dell'Obesità.
8: Dobbiamo creare certamente una possibilità di cura che elimini fortissime diseguaglianze che già per tantissimi versi caratterizzano questa malattia. Dobbiamo consentire di curarsi a persone che non possono curarsi, che stanno veramente tanto male, che sono un problema anche sociale, economico.
6: Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
4: Intervenuto in conferenza stampa dopo il primo consiglio federale da neo leader della FIGC, Giovanni Malagò è tornato sulla questione commissario tecnico della nazionale italiana, tema urgentissimo che secondo lui dovrebbe chiudersi nel giro di una settimana, non prima di aver scelto il direttore.
9: Non ho parlato al telefono, né ho visto né ho contattato nessuna persona fino adesso. Mi sono imposto che questo debba avvenire solo ed esclusivamente dopo che si è chiusa la casella, si è individuata la casella del direttore tecnico. Ho letto diversi nomi, uno più degli altri, credetemi, non mi sento di smentirli, ma non mi sento neanche di confermarli.
4: Mondiale di calcio, gli Stati Uniti battono la Bosnia 2-0. Balogun, croce delizia, autore del vantaggio ma espulso. Agli ottavi sarà USA-Belgio. La nazionale allenata da Garcia sotto di due gol ha eliminato il Senegal 3-2 ad un soffio dai rigori. Bene anche l'Inghilterra 2-1 ai danni della Repubblica Democratica del Congo. Per i tre leoni ci sarà il Messico. Ed è tutto con le news di Giornale Radio. La radio libera.
2: 2 luglio 2026 è giovedì. La Chiesa ricorda Sant'Ottone e San Bernardino Realino. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno 14 mestieri, 15 infortuni ricorda che a voler fare troppe cose si rischia di non saperne fare neanche una. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accadeoggi.it. Nel 1566 a Salon de Provence in Francia moriva l'astrologo e fisico Nostradamus, autore delle profezie. Nel 1925, trainato da un motoscafo sul lago

0: 500, l'autovettura che cambiò la mobilità degli italiani. Nel 1987, alla Camera dei Deputati prendeva posto per la prima volta l'attrice di film per adulti Ilona Staller, appena eletta nelle liste del Partito Radicale. Nel 2000, a Rotterdam, con il Golden Goal di Trezeguet, la Francia batteva l'Italia e vinceva gli europei di calcio. Nel 2003, alla prima riunione europea nel semestre di presidenza italiano, il tedesco Martin Schulz contestava la legittimità del presidente Silvio Berlusconi, che nel commentarne il senso democratico lo indicava come perfetto per un film nel ruolo di capo nazista. Nel 2011, matrimonio religioso a Monte Carlo tra Alberto II di Monaco e Charlene Whitstock. E nel 2019, per la prima volta, il Consiglio europeo eleggeva due donne alle massime cariche dell'Unione, Ursula von der Leyen a presiedere la Commissione e Christine Lagarde alla guida della BCE. Sono nati il 2 luglio, nel 1877 lo scrittore Hermann Hesse, nel 1904 il tennista e imprenditore Jean-René Lacoste, nel 1906 l'attore Mario Castellani, nel 1946 il conduttore TV Cesare Cadeo e nel 1950 l'attore Benedetto Casillo. Nascevano oggi anche il compositore Fabio Frizzi e il giornalista Michele Santoro, nel 1951, quindi oggi 75 anni, la conduttrice TV Alba Parietti nel 1961, lo pneumologo Giuseppe De Donno nel 1967 e la cantante e attrice Ashley Tisdale, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 2 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

grazie per i tanti auguri. Oggi è il mio onomastico, lo devo dire, 29 giugno, San Pietro e Paolo, quindi auguri a chi e quanti si portano questo nome, Paolo ma anche Pietro. Beh, giusto, no? Sono due santi importanti, non è che possono passare inosservati, caro Franco. Ma anche San Francesco non è un santo che passa inosservato, che poi in effetti tu ti chiami Francesco, ma io ti chiamo Franco, chissà perché. E Franco in regia, ciao Franco, io sono Paolo Frau, sono nello studio 1 di Oristano, nello studio di Music Factory Oristano. Saluto anche le altre radio collegate, le radio di Franco, Radio Team 2000, tutti gli ascoltatori di Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Felix On Air e anche Radio Centrale. Un'emozione per sempre, la canzone di Eros Ramazzotti che apriva il nostro Sfida tra Giganti, anche perché siamo arrivati addirittura d'arrivo per questi 5 big della musica italiana. Io li chiamerei 5 mostri della musica italiana. Pensate che in gioventù Eros Ramazzotti fu influenzato dagli ideali politici del padre. Pensate un attimo, si tessera al Partito Comunista Italiano Eros Ramazzotti, ritirando tuttavia la sua iscrizione dopo 6 mesi. Poi, dopo un tentativo fallito dalla famiglia di emigrare in Australia causa problemi economici, Eros trascorre un intero anno a studiare inglese. Poi nel 73, ad appena 10 anni, fa, pensate, una breve comparsa in un film molto importante di Federico Fellini, che è Amarcord. Lui praticamente, sai chi è Franco? È uno di quei bambini che lancia le palle di neve. Non so se avete mai visto questo capolavoro di Federico Fellini. Ecco, tra questi bambini, ecco, c'è anche Eros. Quando era piccolo aveva appena 10 anni, pensate un po'. Piccole indiscrezioni per Eros Ramazzotti, che è classificato momentaneamente, si dice così, al terzo posto con 66 voti, ma in testa c'è Vasco con 80, seguito da Zucchero con 72, come vi ho detto Eros con 66, Luciano Ligabue con 55 e poi c'è Antonello Venditti con punti 40. Come poter effettuare i vostri voti? Attraverso la nostra pagina Facebook, il nostro gruppo, attraverso il nostro numero WhatsApp 329 57 45 882, vedete un po', attraverso i nostri contatti votate nelle pagine Facebook questi 5 artisti, perché insomma questa è l'ultima giornata che dedichiamo a loro.

questo è un classico di Teo Lo Venditti, non poteva mancare questo inno alla sua città, alla sua squadra del cuore. Ne abbiamo parlato anche la scorsa puntata, il suo amore per la squadra giallorossa, dedicato proprio alla squadra della Roma, questa grazie a Roma, un po' anche la città ovviamente, perché Roma rimane è sicuramente una delle città più belle al mondo secondo me, ma ce ne sono tante. L'Italia è bella tutta, Napoli dove lo lasci, e poi c'è Cagliari, c'è anche la nostra città Oristano, vabbè, andrebbe vista un pochino alcune cose, insomma, creare un po' più di vita, però vabbè, andiamo avanti così, chissà le cose miglioreranno. Io sono del parere che bisogna essere ottimisti, le cose andranno sicuramente meglio per tutti. C'è Vasco Rossi che è in testa a questa sfida tra i giganti, lo ricordiamo che è tra gli artisti italiani di maggior successo nel corso degli anni Ottanta, lo ricordiamo, insomma ha vissuto dei momenti un po' difficili, però poi nella sua carriera, insomma, parliamo di cose belle, si è esibito in più di, insomma, 900 concerti, riuscendo a radunare complessivamente più di 14 milioni di fan. Ancora oggi è davvero uno dei più forti, pensate che lui detiene ha detenuto per 8 anni il record mondiale, pensate, di spettatori paganti in un concerto solista, 225.173 al Modena Park nel 2017, oltre che a stabilire una serie di record per incassi, audience e tour in grandi stadi a livello davvero nazionale. Gli viene riconosciuto il merito di aver introdotto un originale modello di rock, i suoi brani infatti non solo trattano anche tematiche sociopolitiche, ma sono caratterizzati da uno stile espressivo singolare che si è rivelato in grado di influire fattivamente sul linguaggio comunemente parlato. Effettivamente ha un seguito notevole Vasco Rossi, non a caso è piazzato nella posizione numero uno con 80 voti, e adesso ve lo regaliamo forse con uno dei suoi pezzi più classici, che è Vita Spericolata.

Wonder for Life, grande pezzo di Zucchero Sugar Fornaciari. Bene sì, anche lui ha avuto, non so se ricordate, un inizio un po' difficile. Pensate che nell'82 esordì al Festival di Sanremo presentando la canzone Una notte che vola via, con la quale giunse penultimo in finale davanti a Vasco Rossi, ultimo lui con Vado al Massimo, e anche come produttore del brano Lisa, cantata da Stefano Sani. Poi l'anno successivo partecipò per la seconda volta al Festival di Sanremo nel 1983 con il brano Nuvola, ammesso alla fase finale, ma che non ebbe, diciamo, successo. Fu inoltre anche autore della seconda canzone classificata, che era Volevo dirti, cantata da Donatella Milani, e di altri tre brani della rassegna. Poi nello stesso anno, pochi mesi prima della nascita della seconda figlia Irene Fornaciari, pubblicò il suo album d'esordio Un po' di zucchero, deludente dal punto di vista commerciale, lontano dal genere ricercato, in quanto realizzato in parziale compromesso con la casa discografica PolyGram. Ma insomma, è stato un inizio un po' difficile per Zucchero, poi le cose ovviamente sono cambiate e oggi è davvero tra gli artisti italiani più amati al mondo. Allora, ricordo intanto che Zucchero è al secondo posto con 72 voti. Ricordo di votare, votate attraverso la nostra pagina del nostro gruppo che è Music Factory Oristano su Facebook, oppure nel nostro numero WhatsApp 329 57 45 882. Ricordo che c'è Franco in regia, le radio collegate Radio Centrale Oristano, Radio Felix On Air, Radio Team 2000, Villa Urbana Music e Music Factory Oristano. Io sono Paolo Frau, oggi è lunedì 29 giugno 2026. Ricordo che questo appuntamento andrà in onda anche mercoledì, attenzione, ore 20, giovedì ore 16, venerdì ore 23 e domenica ore 10. Allora, questo ormai stiamo finendo il mese di giugno, ok? Per cui sfida tra giganti momentaneamente si ferma, riprenderà a settembre. Per quanto riguarda il mese di luglio-agosto, ci risentiremo poi il prossimo lunedì con un programma proprio frizzante, un programma estivo. Va bene, il titolo ancora non ve lo sveliamo, però ci sarà un nuovo appuntamento sempre negli stessi orari, cioè lunedì e poi in replica mercoledì, giovedì, venerdì e domenica. Naturalmente Sfida tra Giganti a settembre riprenderà con altri artisti, ci saranno tante gare, insomma ci sarà anche più fresco, per cui sarà un programma più appropriato per il periodo che poi dovrà arrivare, l'autunno e poi l'inverno. Adesso viviamo l'estate con un nuovo programma che partirà appunto lunedì e sarà proprio frizzante al massimo, va bene, con successi del momento, successi dell'estate odierna, attuale, ma anche successi che riguardano estati fa. Va bene, comunque siamo ancora in piena sfida tra giganti e arriva un altro gigante della musica italiana, e non solo conosciuto in Italia ma nel mondo.

un'altra te, belle canzoni d'amore, intense, molte di queste canzoni dedicate alla sua ex moglie, perché era davvero vero amore. Beh, molti in tanti si chiedono, ma come può essere andata in quel modo lì? Come mai si sono lasciati? E succede nella vita, poi anche strade sbagliate possono recare anche delle delusioni anche in amore. E vi voglio parlare di Luciano Ligabue, un po' di cose le ha fatte anche lui. Pensate che ha partecipato nel 90 al Festival Bar con il pezzo Balliamo sul mondo, ricevendo il disco verde, premio destinato al miglior cantante emergente della Kermesse. Poi in giugno parte inoltre il Novo Reading Tour. Poi nel settembre 91 c'è l'uscita del secondo disco Lambrusco, Coltelli, Rose e Popcorn, che ripete il successo dell'album d'esordio, trenato da singoli come Libera Nosa Malo e Urlando contro il cielo. Poi nel luglio del 92 si esibisce per la prima volta a Montreux Jazz Festival. Poi nello stesso anno comincia la sua collaborazione con il Club Tenco, per il quale partecipa ad alcune pubblicazioni e incide anche il brano Variazioni su temi zigani, in omaggio al poeta e al cantautore russo Vladimir Somenik Viskovsky. Allo stesso periodo poi risale anche la sua prima apparizione anche come produttore, più precisamente nella traccia Male non farà, dall'album Storie per vivere, degli emergenti Timoria e Venti, allora come cantante Francesco Renga. Gli stessi Timoria poi seguiranno ed apriranno i concerti anche di Luciano per tutto l'anno. Poi il 14 novembre si tiene anche il primo raduno del fan club l'Italghisa di Reggio Emilia, come ospite Zucchero Fornaciali. Avete visto, insomma, un po' di cose le ha fatte, continua a farle anche Luciano Ligabue, molto amato in Italia, infatti è tra i giganti in questione. Lo abbiamo con 55 voti, fatelo salire se vi piace Luciano Ligabue, votate, perché poi a settembre, quando riprenderemo, ci sarà di nuovo lui, se mai vincerà, ma per adesso è in testa Vasco. Ricordo i cantanti in gara, che sono Vasco Rossi, Zucchero Sugar Fornaciari e Rosa Ramazzotti, Luciano Ligabue e Antonello Venditti. E adesso c'è la piccola stella senza cielo. Parlavamo proprio di Ligabue e lo sentiamo, lo ascoltiamo molto volentieri.

E ultimo momentaneamente a Teo Lovedetti con 40 voti, ma rimane sicuramente uno di quegli artisti italiani tanto tanto amato, tant'è che ancora nonostante gli anni lui continua davvero a fare dei concerti e farli davvero in maniera straordinaria, eh? Va bene, Antonello Venditti, ci vorrebbe un amico, la canzone che vi ho fatto sentire. Lui viene avvicinato allo studio della musica giovanissimo, già durante le scuole elementari frequentate alla scuola 20 settembre 1870 di Via Novara, studia il pianoforte. Poi nella canzone Mio padre ha un buco in gola descriverà in maniera sarcastica la sua famiglia. Il padre infatti aveva subito una ferita alla gola nella seconda guerra mondiale, cioè un proiettile gli rimbalzò sulla fibbia della cinta e si conficcò nella sua gola, mentre della madre abbiamo parlato anche nella scorsa puntata, insegnante di latino e greco, canta mia madre, è professoressa, o meglio è una professoressa madre, mi ha dato sempre 4 anche se mi voleva bene. Durante poi l'adolescenza ha problemi di obesità, Antonello Venditti, arrivando a pesare anche 90 kg ed io crescevo bene, grasso come un maiale, canta sempre in mio padre ha un buco in gola. Poi a 14 anni scrive le sue prime canzoni, Sora Rosa, la prima in assoluto, Lontane Milano e Roma Cappuccia e poi tante altre. Frequenta il liceo Giulio Cesare, cui rimarrà profondamente legato, tanto da dedicargli anni dopo anche una celebre canzone.

Bene, bene, siamo arrivati al termine di questa puntata di Sfida tra Giganti. Ci fermiamo per le vacanze con questo appuntamento. Non ci fermiamo noi, perché lunedì saremo di nuovo in onda con un nuovo appuntamento. Ok, quindi rimanete sintonizzati nelle nostre web radio per saperne di più. Intanto questo appuntamento andrà in onda anche mercoledì in replica alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica alle ore 10. Da parte di Palafrò è davvero tutto. Io, prima di lasciarvi con l'ultimo pezzo che riguarda Zucchero per colpa di chi, vi devo prima di tutto invitare a dare il vostro voto, un solo voto per l'artista. Se votate un artista non potete votare l'altro. Ricordo Vasco, Zucchero, Ramazzotti, Ligabue, Venditti sono i cantanti che appunto sono in gara. Uno di questi vincerà e così avremo modo di ritrovarlo nel proseguo di Sfida tra Giganti, che ritornerà a settembre. Va bene? Da parte di Palafrova è davvero tutto. Ringrazio e saluto Franco, come sempre abile e attento in regia, dalla torre di Villa Urbana con le sue due web radio che sono Radio Team 2000 e Villa Urbana Music. Salutiamo anche Felix, Radio Felix On Air 2026 e Radio

0: Buon giovedì, amici di Lorenzo Speed, a reti unificate su Radio Team 2000, Radio Felix, Radio Centrale Oristano e Radio Villa Urbana Music. Va in onda un nuovo viaggio musicale tra le onde sonore della musica mixata e, come al solito, conduce in studio Lorenzo Speed. Buon viaggio, amici miei.
1: Benvenuti nel nuovo viaggio musicale con Lorenzo Speed. Lasciatevi trasportare dalle onde sonore.

Bene, dai, siamo partiti tranquilli come sempre. Allora salutiamo subito Fabio, Dunia, Maria Grazia, che ha compiuto anche gli anni. Auguri, auguri, auguri. I suoni sono duri, la musica è potente, ti entra nella mente. Effetto effervescente, rullo di tamburi, i suoni sono duri. Come per magia, ecco Mauro Picotto, sviluppo di energie di un suono ben prodotto. Mauro Picotto e Giuseppe Ottaviani con Ibiza Dream, la Extended Mix Version. Per iniziare questo viaggio sonoro al meglio, oggi tanti indovinelli sonori e non solo, quindi attivatevi.

Bene, bene, sono saliti a bordo anche gli amici Fabio di Monastier, che tra l'altro anche lui di recente ha compiuto gli anni, quindi tanti auguri di buon compleanno al nostro Fabione nazionale e non solo. Un saluto anche alla sua family, Lisa, Emanuela, Luca e Tigre. E un saluto anche ad Anna Maria, anche lei sempre presente con il suo amico a quattro zampe Spike. Quindi salutiamo anche gli amici di Conscio Dosson di Casier Treviso, la marca trevigiana sempre presente come la Dunia, che dice: io sono presente come sempre. Saluto tutti gli amici e le amiche in ascolto, specialmente le mie amiche vicentine, con Agnese, Anna di Breganze, Brunella con Valerio, quindi andiamo nella provincia di Venezia, e Valentina con nonno Piero, amici jesolani ormai, Renata di Montebelluna, no, è Roberto Berta di Montebelluna, che è il nostro ascolto, è già attivissima anche lei, quindi la salutiamo, così come la Gabri dell'Olmo di Martellago, Miss Stricchete Strocchete, che è già all'attivo con le sue telefonate. Arrivo, arrivo Gabri! Vai, andiamo con un indovinello sonoro, vediamo chi indovina, dalla musica classica, vediamo chi indovina l'autore di questo brano. Forza, scatenatevi!

Bene, bene, allora la Gabri dell'Olmo di Martellago vi saluta tutte, in particolare Enzo, Ilario, tutte le vicentine, le veneziane, le trevigiane, le padovane. La Gabri non si dimentica mai di nessuno, saluta tutti i bambini del mondo. E salutiamo allora Roberta che dice: ricambio con piacere gli affettuosi auguri della dolcissima Dunia. Saluto caramente la vulcanica Gabri, la nostra amatissima Lady Stricket e Strocket. Esatto, Roberta da Montebelluna. Salutiamo anche il mitico Roberto con la sua Ritmo dal 1982 per gli amanti delle auto d'epoca. Lui la tiene come un gioiellino. Quindi grande Roberto, grazie per quello che fai, sei una persona speciale. Attenzione al prossimo indovinello sonoro, Graziano da Marcon, siete scatenati oggi.

0: Ciao, sono Fabio di Monastier e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Spin.
1: Ave, ego sum Fabio ex Monastier et ego quoque musicam Lorenzo Spin audio.
2: Un saluto qui da Pordenone, dal grande Lorenzo. Ciao Lorenzo, qua dal Marco. Ciao caro, complimenti per la trasmissione.
3: Attenzione, è con Lorenzo Speed, si balla, si sogna, si salta.
4: E là Lorenzo Speed, anche oggi si va tutta musica in tua compagnia. Grazie per la tua presenza, viva i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
5: Wow, che ritmo da mille una notte.
4: Bravo Lorenzo Speed.
5: Anche oggi ci gustiamo i fantastici viaggi musicali e sonori di Lorenzo Speed.
4: E là Lorenzo Speed, un saluto dalla Sardegna e grazie per i tuoi fantastici viaggi sonori.
3: Attenzione, un saluto a Lorenzo Speed.
6: Hello, je suis Fabio de Monastier et j'écoute aussi les voyages sonores de Lorenzo Speed.
7: Ciao Lorenzo Speed, saluto a tutti gli ascoltatori.
8: Mitico Lorenzo, sei un grande, te lo dice DJ Felix da Pordenone.
9: Bene, bene, saliti a bordo anche Andrea di Udine, quindi abbiamo anche gli amici del Friuli Venezia Giulia, oltre alla onnipresente Sardegna con Francesco e tutta la sua famiglia, gli amici di Villa Urbana, provincia di Oristano, quindi vogliamo salutare anche gli amici della zona? Andiamo a salutarli, allora scopriamo anche le zone della Sardegna, visto che abbiamo tanti ascolti anche lì, è sempre cosa buona e giusta.

0: Eccola qua, Villa Urbana, Biddobrana in sardo, spero di aver letto bene, poi mi correggerà il Franci. È un comune italiano di quasi 1500 abitanti della provincia di Oristano in Sardegna, situata al confine tra le subregioni storiche del Campidano di Oristano e della Marmilla. Spero di aver letto bene perché qua sono tutti nomi che non conosco. I comuni confinanti sono Allai, Mogorella, Oristano, Palmas, come Giorgia Palmas praticamente, Palmas Arborea in realtà, Ruinas, Siamanna, Usellus e Villa Verde. Spero di aver letto bene. Gli abitanti sono i villaurbanesi o anche biddobranesus. E questo invece lo riconoscete, questo disco? Dai, scriveteci il titolo e l'autore di questo brano. Salutiamo anche Tania e Simone, anche loro sempre presenti da quel di Santa Maria di Sala, provincia di Venezia, perché la musica non divide, la musica unisce. Per i vostri messaggini impazzite insieme a noi, WhatsApp e Telegram, SMS anche al 349 72 67 647.
1: Fantastica questa allegria! Godiamoci la musica! Grazie per aver viaggiato con la Lorenzo e Speed Airlines!
2: Ehi là Lorenzo, arrivano anche gli immancabili saluti dalla Sardegna! Pronti all'atterraggio?
3: Ehi grande Lorenzo, sei super, vai!
4: Elio i nomadi li ho visti tre volte quando c'era il grande Augusto.
0: Grande Augusto D'Aoglio, indimenticabile. È arrivato anche il DDV Davide di Villa Verla, anche lui quasi sempre presente, quindi lo ringraziamo di cuore per la sua presenza costante. Alberto di Treviso, anche lui non può mai mancare. Un saluto a tutte le donne che sono anime stupende. Lorenzo, vai di violino. Ciao bello, Alberto di Treviso. Ciao, ciao Alberto. Un saluto a te, Bruno e Lucia, a tutti gli amici della marca trevigiana, sempre così affettuosi, partecipi, interattivi. Allora, interagite insieme a noi, WhatsApp, Telegram ed anche SMS, come preferite, come gradite, 349 72 67 647. Non l'ho ancora detto, comunque vi aspetto anche sul mio canale YouTube, all'indirizzo youtube.com/LorenzoSpeed. Siamo sempre di più anche lì e quindi, come dico sempre, più siamo più ci divertiamo. Salutiamo anche la Elena, la fatina di Piove di Sacco, zona Saccisica, anche lei sempre presente, che ci manda sempre i suoi messaggi vocali. E quindi vi aspetto anche sul mio sito lorenzospeed.it. Adesso bando alle ciance, andiamo a scegliere il prossimo disco. Sarà col violino oppure no? Lo scopriremo solo ascoltando, perché la musica ci insegna la cosa più importante: saper ascoltare. E allora ascoltiamo, tendiamo le orecchie al vento e voliamo con la musica.

0: fresche colline di Colsamartino per un nuovo viaggio sonoro del travolgente Lorenzo Speed. Ciao, ciao, ciao a tutti!
1: Siamo pronti per salire sul veliero del nuovo viaggio sonoro. Con il grande capitano Lorenzo Speed si va lontano a scoprire nuovi orizzonti sonori. Buona navigazione a tutti da Maura, dalla Toscana.

Eccolo il violino, è arrivato il violino per l'Albertino. Salutiamo anche Adriano Schiavon, paese natio della mia mammina Schiavon. Andiamo ad esplorare anche Schiavon allora.

Saluto anche mio babbo Francesco, siamo la musica grazie ai miei genitori e quindi li ringrazio entrambi, Francesco, Mario e Marilena. Allora, Schiavone è un comune italiano di quasi 2700 abitanti della provincia di Vicenza in Veneto. Vi ricordo anche che gli abitanti si chiamano schiavonensi o anche sclavonensi. Beh, più facile schiavonensi direi. I comuni confinanti sono Breganze, Colceresa, Marostica, Nove, Pozzoleone e Sandrigo. L'origine del toponimo Schiavon è incerta, sembra che derivi da Sclavonum, accrescitivo di Slavus o Sclavus. Non è però chiaro a quale gruppo etnico il toponimo si riferisca, perché compare già nel XII secolo, quindi non può riguardare un afflusso di persone di etnia slava favorita dalla Repubblica di Venezia nel XV secolo per ripopolare le campagne della terraferma. Ok? Quindi salutiamo gli amici di Schiavon, provincia di Vicenza, così come Adriano, Marina e tutti gli amici della musica. Andiamo! Arriva anche una dedica per il Fabione dei Monastier, che lo dedica a tutti voi, se lo merita, perché il Fabione è in progressione. Dolce, un po' cafone. No, scherzo, era per far la rima. Torniamo al discorso di prima.

Eccolo qua, questa è una dedica allora da parte del Fabio di Monastier, che in onore di Iano e Dotto Mix, che noi conosciamo bene, abbiamo anche le foto insieme, e della nostra gioventù spensierata, è dedicato a tutti i passeggeri del viaggio sonico di Lorenzo Spede. Quindi Fabione di Monastier, udite udite, vi fa una dedica a tutti voi. Quindi collegatevi, sintonizzatevi e viaggiate con noi. Buon viaggio!

0: Eccolo qua, allora salutiamo anche Manuel di Arzignano, che anche lui ci ascolta sempre con passione, costanza, impegno, dedizione. Quindi ringraziamo veramente gli ascoltatori speciali, quelli che ci ascoltano. Esatto, ci sta, bravo per il riferimento. Dice: qui nacque il numero 2 del Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, a proposito di Schiamone. Questa è la nota di riferimento curata da Adriano, che ringraziamo. Va bene, allora proseguiamo nel nostro viaggio sonoro con questo disco molto strumentale, molto da riflessione, quindi riflettiamo. Va bene, ancora Roberto e Roberta attivissimi, grazie. Abbiamo tanti messaggi da farvi ascoltare. Elenina e la Fatina, sentiamola.
1: Tutti pronti per il nuovo viaggio in compagnia del mitico Lorenzo Speed, eccezionale, che ci tiene compagnia e che ci fa divertire. Vamonos!
0: Grazie, allora anche la Elenina sempre presente.
2: Ciao, sono Antonio da Genova e anch'io ascolto i viaggi musicali di Lorenzo Speed.
0: Anche Antonio di Genova, quindi salutiamo gli amici della Liguria. Adesso vi state scatenando con i messaggini, quindi salutiamo anche gli amici della Liguria. A proposito di Liguria, Toscana, tutte quelle zone lì, saluto anche gli amici di Ceparana, in particolare il nostro amico Riccardo Benedetti DJ. Lo ringrazio di cuore perché suona spesso e volentieri anche le mie tracce, Viaggio, Sublime, Armonia, quindi lo ringrazio veramente di cuore. Allora, bando alle ciance, spazio alla musica, scriveteci i vostri messaggini, siamo qui per voi. Se volete salutare qualcuno, se volete ricordare qualche persona a voi cara che è in cielo, lo facciamo volentieri. Io ricordo sempre i miei nonni, Antonio, Antonia, Giovanni e Lucia, e quindi avanti così. Tra l'altro anche mio nonno Giovanni era nato proprio in quel di Schiavon.

Ciao, sono Antonio da Genova e anch'io ascolto i viaggi musicali di Lorenzo Spinti. Ciao, sono Antonio da Genova e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Spinti.

Di Piave, provincia di Treviso. Salutiamo allora anche gli amici, perché no, di Moriago della Battaglia. Se non siete mai stati, vi consiglio di visitare l'Isola dei Morti. Il nome non è dei più belli, sapete che a noi piacciono le cose positive e costruttive, però lì riposano, speriamo in pace, tanti giovani che hanno perso la vita per una guerra inutile, a volte anche fratricida. Quindi no alle guerre, sia alla pace e sia anche alla memoria, affinché non ci siano più questi conflitti che non portano a nulla. Quindi evviva la pace, evviva la musica, l'arte, la cultura, la fratellanza, l'unione.

Eccolo qua, è arrivata, non eccolo qua, eccola qua, è arrivata Armonia, con simpatia, cortesia. Quindi dai, armonia per tutti voi, perché dalla pace e dall'armonia possono nascere tante belle cose. E allora armonizziamoci insieme a Tempo di Musica.

0: Anche Ornella di Rossano Veneto con il pensiero è con noi. Grazie Ornella! Esatto, bravo Fabione che dice bravo, bel pensiero, applausi per tutti i giovani che hanno donato la loro vita per il nostro futuro. E qua anche un po' di commozione c'è, perché ci sono ragazzi che non erano neanche maggiorenni, mi vengono in mente i ragazzi del 99 che hanno perso la vita. Ecco, è meglio stare in silenzio e riflettere. Riflettiamo con la musica, perché la musica è un toccasana.
1: Perché sono al fresco in montagna, ma vi ascolto con il pensiero. Grazie Lorenzo Spinto.

È arrivata anche la Maria Grazia. Auguri, auguri, auguri.

Vai, vai con i vostri messaggini, scatenatevi. Allora vi ricordo il numero per chi non lo sapesse già, non lo avesse memorizzato, memorizzatelo per i nostri viaggi sonori. Il numero da contattare è sempre lo stesso, me lo ricordo a beneficio dei nuovi ascoltatori e delle nuove ascoltatrici, è il 349-7267-647. Lo ripetiamo anche più lentamente, è il 349-7267-647. Questo era Armonia con l'H finale di Lorenzo Speed. Lo trovate sui principali portali musicali, tra i quali SoundCloud, Spotify, Deezer, Tidal, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso ne arriva un altro, vediamo chi indovina titolo d'autore senza usare Shazam. Buon ascolto a tutti, si va con la musica, perché la musica non si ferma mai.

Wow, che bel messaggio Arianna, grazie Arianna di Chioggia che dice: ciao carissimo Lorenzo Speed, grande disco questo, buonissima trasmissione, ti voglio bene Arianna da Chioggia. Grazie, anch'io voglio bene a tutti voi, a tutti i miei ascoltatori, le mie ascoltatrici, perché mi donate sempre tanta gioia, allegria, siete sempre con me, mi fate compagnia nei nostri viaggi sonori, e quindi grazie, gratitudine eterna a voi, spero di tenervi compagnia con le mie sonorità, con i miei viaggi sonori, di portare un po' di allegria, spensieratezza. Un abbraccio alle persone ammalate, alle persone che si sentono in solitudine. Noi vi siamo vicini, sempre e comunque, perché siamo qui per portarvi un po' di allegria, gioia, spensieratezza e, perché no, anche compagnia. Evviva la musica, evviva la vita. Festeggiamo, celebriamo ogni giorno. È uno spettacolo divino.

spettacolo questo disco, cosa dite? Spettacolo. Lorenzo, amico mio, lo sento il tuo sound, un abbraccione, grazie per ricordare sempre le persone che non stanno bene, sei una persona di gran cuore, Luisa. Grazie Luisa, mi fai emozionare. Emozioniamoci allora, tempo di musica, insieme, together. Zusammen, juntos, united. Senti che sound, il suono che arriva dentro al cuore, ti tocca l'anima.

Bella, bella questa Simon. È arrivato anche il nostro amico Simon di Valproto Quinto Vicentino, che dice: ciao Big Lorenzo Speed, grazie per il Big. Sono in realtà piccolo ed umile, e comunque grazie per la fiducia, Simon. Sto ascoltando ed apprezzando le sonorità sentite fino ad ora. Vai così e sai come si dice: non cambiare il cavallo che vince, ma pompa! Va bene, grazie Simon. Grazie per il cavallo che vince, grazie per le sonorità che hai apprezzato. E allora procediamo spediti verso nuovi orizzonti spazio-temporali. Anche Anna Maria Scatenata dice: dedico con cuore queste sonorità a tutti i fedeli radioascoltatori, compreso Valentino, Rosi e la dolce Maya. E li saluto anch'io, gli amici di Long Bridge o anche Ponte Longo. Valentino, Rosi e Maya, ovviamente Spike ed Anna Maria, sempre uniti nel segno della musica e dei viaggi sonori di Lorenzo Speed. www.lorenzospeed.it www.youtube.com/lorenzospeed. Per chiudere in bellezza questo viaggio sonoro, una dedica alla nostra amica Roberta di Montebelluna. So che lei gradisce molto.

Grazie per aver viaggiato insieme a Lorenzo Spitta. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori da vivere insieme. Seguiteci anche su www.lorenzospitta.it per scoprire tutti i dettagli.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal

0: un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati, bentornati a bordo, si parte al via una nuova puntata del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta puntuale come ogni settimana. Oggi mettetevi comodi che dedico questa puntata ad un disco soltanto, un trittico d'artisti preziosissimo, esclusivo, firma questo lavoro che sta facendo tanto parlare di sé, si intitola Edesh Blues e quindi in automatico, fosse solo per questo titolo, vengo traghettato dentro suoni di antiche tradizioni ebraiche in lingua Yiddish, appunto. Scritture che hanno la potenza della preghiera e della denuncia. Il violoncello di Giovanna Famulari è stato centrale a far da ponte collante al violino di Michele Gazic e alla voce e alla penna del grandissimo Monio Vadia. Viviamo tempi che tornano con la loro terribilità, cicli e ricicli storici. Questo disco per me è il manifesto della pochezza e di una certa condizione umana. Non perdiamo altro tempo e partiamo dal violino. Qui a Trans Europe Express c'è Michele Gazic. Ciao, ciao Michele.
3: Ciao, e io sono molto felice di ritrovarti. Ci siamo visti a concerti in luoghi lieti vari, e parlare anche per radio è però una novità, mi pare, no? Quindi sono molto contento.
1: È vero, è vero. Allora, questo disco, no? Questo disco, Yiddish Blues, poi insomma ne abbiamo parlato con Moni, e ora con te affrontiamo un po' più l'aspetto musicale, ma quanto è potente.
3: Ma guarda, mi fa immensamente piacere ciò che mi dici. Perché insomma questo disco è nato per una bizzarra idea che avevamo avuto in fin dei conti con Giovanna.
1: Sì.
3: Moni ha un messaggio da sempre centrale per quanto riguarda la Palestina in particolare,
1: certo,
3: e altre comunque tematiche, ma non l'aveva mai veicolato sotto forma di canzone. Allora noi abbiamo detto: Moni, perché non provi a scrivere delle canzoni? E così abbiamo provato a scriverle assieme e siamo stati, per usare un'espressione un po' particolare, maieuti, abbiamo fatto nascere un meraviglioso bambino di 80 anni che è Monio Vadia, cantautore.
1: Pensa
3: che roba, curioso, no?
1: Vero, vero, magico.
3: Per noi è una gioia e un onore incredibile.
1: Certo.
3: E Moni dà l'idea che è un ottantenne che ha pienamente voglia di mettersi in gioco con qualcosa di molto nuovo per lui.
1: E come ti dicevo prima, raccontami un po' questa scena, perché la descrivete nel press kit, la casa, Monio Vadia, le storie da raccontare, suonare, avete fatto i ricercatori, perché nel disco ci sono tanti traditional che arrivano dal passato, che magia è stata?
3: Ma è stato veramente un miracolo di condivisione.
1: Sì.
3: Te lo racconto fin dall'inizio. L'anno scorso Giovanna ed io avevamo fatto un disco uscito a mio nome, che si chiamava Solo i miracoli hanno un senso stanotte in questa trincea. In effetti viviamo in un momento così incredibile, così difficile a credersi, che è più semplice credere a un miracolo. Comunque, in questo disco avevamo creato un nostro suono molto, insomma, molto personale. Era piaciuto a Moni. Allora abbiamo detto: proviamo a trapiantare questa cosa sulla poetica di Moni e su un materiale che cerchiamo di condividere. Per cui alcuni brani li ha proposti Moni, altri li ho appunto scritti io, altri ancora hanno assunto pienamente senso con l'arrangiamento che ne ha curato Giovanna.
1: Ma sai una cosa, scusami se mi inserisco da profano, non sono un violinista, non sono un musicista, quindi azzardo, sarà anche l'impatto emotivo di questo disco, sarà il testo, la ragione che ha questo disco, ma posso dirti che gli archi, i suoni, è come se trovassero casa. Non so come spiegarmi altrimenti.
3: Ma l'hai spiegato meravigliosamente, insomma. Si sente che siamo a casa.
1: È vero.
3: Siamo tornati tutti, cioè ci siamo costruiti questa casetta di suoni, che non è neanche una casetta, è di discrete dimensioni, alla quale apparteniamo tutti e tre. Ci troviamo molto bene lì dentro. Volevo dirti questo.
1: Bello, è bellissimo, si sente tutto. Senti, la tragedia della guerra tocca tutti indistintamente, certamente radici di vita come quelle di Moni forse sono maggiormente chiamate in causa, passami queste virgolette, ma come dicevo io anche io in una mia vecchia canzone, alla fine sotto le macerie ci stiamo tutti quanti. Non so se ha senso chiedertelo, ci provo in punta di piedi, da esterno, sempre con le virgolette aperte, da esterno a certe radici culturali, di etnia, insomma, un disco simile a te che cosa ha lasciato?
3: Guarda, io appartengo pienamente al mondo di Moni e di questo disco.
1: Sì.
3: Ti dico solo una cosa: la mia bisnonna è nata a Istanbul, suo figlio è nato a St. Louis, mio padre è nato a Zara, attuale Croazia. Quindi, insomma, questa ricollocazione della mia famiglia continuamente per questioni economiche, di miseria e di guerra, la sento comunque nel cuore. Quindi questo è un argomento su cui con Moni si è immediatamente aperto un dialogo, e mi ricordo che lui, scherzando, quando avevamo cominciato a suonare assieme qualche anno fa nei suoi classici spettacoli, mi disse: guarda Michele, sei appunto capitato nel posto giusto. Effettivamente è così, e condividiamo Moni, Giovanna ed io un sentire comune su questo. Giovanna tra l'altro nasce anche lei in una terra di confine. Giovanna è nata appunto a Trieste, in realtà alla porta, insomma, dei Balcani. Trieste è una città in cui si rimescolano religioni e culture, come sai, e quindi anche Giovanna si porta nel cuore tutta questa inquietudine.
1: Bello. Beh, insomma, è un disco che comunque, a prescindere da dove veniamo, parla a tutti. C'è anche il tuo pugno, anzi la tua penna, e parliamo, come ne parlavo anche prima con Moni, del brano dedicato a Paolo Finzi. Difficile dargli un testo, ma poi a un certo punto che succede?
3: Allora, avevo scritto... Paolo Finzi, lo dico per gli ascoltatori che magari non lo conoscono, era solito dire: io sono il direttore della prima rivista in Italia, e poi aggiungeva a bassa voce, in ordine alfabetico. In effetti la sua rivista si chiamava A Rivista Anarchica. Paolo Finzi era un anarchico, grande amico di Fabrizio De André, tra l'altro. Nella sua rivista ha dato casa a riflessioni non strettamente anarchiche, anche era una persona apertissima e curiosa. E quando lui è mancato e purtroppo ha deciso di togliersi la vita un certo giorno, io ho sentito una spinta immane a scrivere qualche cosa, e ho scritto questa cosa, materiali sonori per una descrizione dell'anima di Paolo F. Paolo Finzi era un mio guru, e quando il tuo guru si toglie la vita è un problema molto grosso. Io non ho mai trovato delle parole, le ha trovate Moni e le ha messe come esergo, come introduzione di questa mia composizione strumentale. E non avrei trovato parole migliori di quelle che ci ha messo lui.
1: Meraviglioso.
3: E la composizione è solo strumentale, come dicevo originariamente, a parte questa introduzione di Moni, ed è suonata solo dagli archi dal mio violino e dal violoncello di Giovanna. Ed è una sorta di tema e variazioni che definisce degli immensi alti e bassi, delle voragini di dolore, ma anche dei momenti di gioia.
1: E noi ce l'andiamo ad ascoltare. Grazie Michele, grazie Giovanna, grazie a Moni per questo straordinario disco, grazie infinite.
3: Grazie a te per questa conversazione.
4: Questo brano è dedicato a Paolo Finzi. Era l'ideatore e il direttore di A Rivista Anarchica. Paolo era un anarchico ebreo, molto anarchico e molto ebreo. C'è contraddizione in tutto questo? No. La Bibbia, la Torah, è piena di spunti di relazione fra la scrittura ebraica e il pensiero anarchico.

0: E questa era Materiali sonori per una descrizione dell'anima di Paolo F., brano che campeggia dentro Yiddish Blues, composto nella musica da Michele Gazic e nelle parole alla voce Cemonio Varia. Torniamo a bordo del Trans Europe Express, torniamo su questo disco, appunto Yiddish Blues, ed è tempo di incontrarlo da vicino, è tempo di affrontare direttamente certi argomenti che sono poi il cuore e la ragione di questo disco. A Trans Europe Express il piacere e l'onore di trovarmi con Moni Ovadia. Ciao Moni.
1: Ciao, grazie, ciao. Grazie di cuore.
0: Ma grazie a te, che piacere, che onore, come stai?
1: Non mi lamento per i miei 80 anni suonati, me lo spango bene.
0: Beh, suonati, suonati, mi piace, sai che devo confessartelo, Moni.

0: Grazie a questo disco ho scoperto quanta musica va riletta nella tua carriera, perché tu insomma hai sempre usato sul palco la musica, ma io credevo fosse un arredo. In realtà no, tu nasci innanzitutto come musicista.
1: Sì, come cantante musicista, sì, all'interno dei vari gruppi. Prima, la prima esperienza è quella con un gruppo del grandissimo etnomusicologo Roberto Leidi, che è stato un primo grandissimo maestro per me, che sì, era il gruppo dell'Almanacco Popolare, e con quel gruppo facciamo un disco, canti popolari del Piemonte. Insomma, fu un'esperienza magnifica. Poi lei era veramente una figura straordinaria di maestro, di studioso, di intellettuale formidabile, ed è stata una grande fortuna. E poi i gruppi che io ho messo insieme ad altri, e poi di cui sono diventato un po', diciamo, il frontman, il leader, per diversi anni, fino poi dopo i 37, così essermi mosso verso il teatro e avere cominciato a pensare a questa forma un po' particolare di teatro musicale con musicisti in scena che rappresentano i musicisti, una figura drammaturgica. Io, con una mia piccola metodica e poetica, facevo questa figura del musicista attore, che non era l'attore che suona uno strumento, ma musicista di formazione musicale che sul palcoscenico diviene un evento drammaturgico. È stato veramente molto...
0: Vado a rileggerla, l'importanza della musica nella tua vita. Però arriviamo a questo disco, Yiddish Blues. È potentissimo. Io mi vorrei... è potentissimo. Vorrei fermarmi con te su un concetto cardine che ruota attorno alla spiritualità, quindi al blues come suono, come scrittura. Io parlerei di parole
1: ma anche al blues come condizione esistenziale.
0: Esatto,
1: cioè il blues è musica, specificamente è musica di una gente, di un popolo sradicato dalla propria terra e portato nella condizione di schiavitù altrove, in mezzo a sofferenze inenarrabili. E questa musica esprime questo smarrimento, questo sradicamento, questa anche profonda malinconia che diventa organica. E io penso che questo sia in qualche misura toccato a tutti quei popoli che hanno subito una condizione di sradicamento da una propria realtà. E allora ho pensato anche per gli ebrei della diaspora, soprattutto quella centro-est europea, e anche per i palestinesi che vengono esiliati nella loro stessa terra, insomma. E allora abbiamo unito questa...
0: C'era questa parola che avevo sottolineato, che era esilio.
1: Esilio, esattamente.
0: È una parola molto forte per il disco, secondo me.
1: Sì, io penso che l'esilio, che è stata una condizione nata da atti di violenza, di sopraffazione, però che l'esilio sia una condizione altissima per l'essere umano, perché è liberato dai lacci e lacciuoli dell'identità nazionale. E quindi l'esiliato ha in sé un'anima che si rivolge all'altro senza pregiudizi e senza condizionamenti, ecco.
0: Certo.
1: E questo, e allora l'uomo splende nella condizione dell'esilio, perché appunto non contano più le attribuzioni dovute a un'appartenenza territoriale. Poi come si può definire un uomo sulla base di una riga tracciata per terra? Un po' difficile.
0: Certo.
1: E quindi questo, ecco. Io, sai, oramai prevalentemente facevo cose teatrali, anche recital oppure vere e proprie rappresentazioni teatrali, però ecco, è stato fondamentale per arrivare a questo disco, questo veramente mi corre l'obbligo di dire, l'incontro con Giovanna Famulari.
0: Certo, poi ci arriviamo, come no.
1: Giovanna, grandissima musicista e persona straordinaria, è stata la vera attrivatrice di questo progetto.
0: Certo, e altra cosa che mi colpisce, qua chiamiamo anche molto in causa, poi ne parlerò con lui, con Michele Gazic, è il brano Materiali sonori per una descrizione dell'anima di Paolo Finzi. Questo è un po' il titolo, un po' lungo, però c'è una sorta di ponte concettuale che ti vorrei chiedere, perché qui unite tutto questo concetto dell'esilio e quindi anche, se vuoi, della spiritualità con l'anarchia. In senso proprio culturale, non politico, perché lui era un anarchico. Com'è che dialogano questi due fronti?
1: Guarda, la questione della cultura anarchica, dell'orizzonte anarchico, è una è qualcosa che non può non toccare coloro che vivono, soffrono e interpretano l'esilio. Paolo, io l'ho conosciuto molto bene, era direttore di questa rivista anarchica, sì. E io posso dire questo: c'è stato uno studioso dell'Università di Lecce che ha scritto un saggio intitolato Torah e libertà, e proprio sono studi sulla componente anarchica che si trova nel corso dello scritto biblico del Pentateuco. E quindi Paolo sentiva fortemente questa relazione tra il suo essere ebreo e il suo essere anarchico. Peraltro la rivista più longeva socialista, anarco-socialista, diciamo, è una rivista in lingua yiddish che oggi viene pubblicata anche in inglese con alcune pagine in yiddish. Quindi c'è stata, fra l'esperienza ebraica, che perché noi non dobbiamo dimenticare che l'istanza prima dell'esperienza ebraica dell'esodo è quello di contrapporsi al potere più potente tirannico dell'epoca, contrapponendo il proprio diritto a vivere la propria vita e non quella imposta dai faraoni. Gazic, nel dedicare il brano a Paolo Finzi, ha inteso sottolineare questa condizione, e io in realtà credo che, al di là delle molteplici regole che l'ebraismo ha per chi lo voglia osservare, però che esista una componente anarchica, cioè quella che vuole liberarsi, cioè la libertà più radicale, questo è quello che propone, certo, la Torah, ecco, è proprio il divino nel primo comandamento, com'è nella lezione ebraica, ecco, è così: io sono il Signore Dio tuo, dice, non è proprio così, vabbè, però semplifico, io sono il Signore Dio tuo, che ti ha tratto dalla terra d'Egitto, la casa degli schiavi, per esserti Dio, cioè io sono colui che libera l'umanità da ogni forma di schiavitù. E questo è anche un'istanza fortissima dell'anarchismo, per questo che l'anarchismo non concepisce Stato e potere, perché la libertà deve essere totale, ecco.
0: Ha chiusa brevemente questo disco, io l'ho trovato molto più potente di tanti proclami televisivi, social network e quant'altro, e ti lascio commentare brevemente una mia impressione, perché dentro il disco troviamo anche tanti tradizionali, tante scritture antiche nel tempo. Dona Dona mi ha letteralmente rapito. Cambiano i mezzi. Un tempo ci uccidevamo con le mazze, le frecce, oggi premiamo dei pulsanti. Non cambia la storia. Perché, secondo te, ti sei mai risposto perché torna sempre l'uomo a fare queste cose?
1: Guarda, io credo che ci sia una tara dell'umanità. Cioè, noi siamo stati tratti fortemente in inganno da alcune teorie, come quella del buon selvaggio di Rousseau, l'uomo originariamente era buono. Io credo che l'uomo sia un progetto aperto che contiene in sé il bene e il male, forme della grande solidarietà, la capacità di accogliere e di amare, ma anche una capacità terribile di odiare e di marginalizzare il suo prossimo. E credo che solo l'educazione possa fare di noi degli esseri diversi. Però, come noi vediamo in questa società disastrata da forme di degrado progressivo, l'istruzione è lasciata anch'essa al degrado. Il buon cittadino, l'essere umano redento dalla violenza, poi le materie, va bene. Anche quelle, ma lo scopo primario dovrebbe essere la formazione dell'essere umano, certo, e la formazione del cittadino, cosa che non viene fatta perché naturalmente è molto più facile manipolare persone che non hanno raggiunto una consapevolezza profonda di se stessi.
0: Grazie di cuore per questo disco, grazie Monio Vadia per essere stato con te. Grazie.

0: E questo era il piccolo Ali, un altro dei brani inediti contenuti dentro Hiddish Blues, il disco di Giovanna Famulari, Michele Gazic e Moni Ovadia. Transeuropa Express finisce qui, torna ovviamente puntuale settimana prossima, si apre l'ultimo mese di questa stagione e torno ancora una volta a bussare dentro i corridoi delle label italiane. Busso a casa della Transition Totem con i dischi dei Mood da una parte e del progetto Mosaics di Raffaele Marchetti. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!
1: Sono le 18 e 30 minuti.
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
3: Oh, che pace, che tranquillità senza la principessa.
4: Ah, cominciamo bene.
3: Ma no, dicevo così per dire finalmente un po' di vacanza.
4: Quale vacanza? Dobbiamo presentare il suono dei ricordi estate.
3: Adesso?
4: Sì, adesso, perché iniziano 60 minuti di dance anni 80 e 90 freschissimi.
3: Con la principessa.
4: E il vostro Night Jay.
3: Si parte.
4: Ciuf ciuf.
3: Ma quanti bei brani che ci aspettano.
4: Madame Adore.
3: Ma quanti bei brani.
4: Benvenuti nel suono dei ricordi playlist dalla principessa.
3: E dal vostro Night Jay. In questa puntata nella sezione anni 90 ascolteremo Erotic.
4: Sì, Erotic.
3: Two Brothers on the Fourth Floor, Typical, Unit vs Redbone, Intermission, W, Basic Connection e infine...
4: Cappella, cappella, cappella.
3: Chi poteva dirlo se non lei?
4: La vostra principessa.
3: È così.
5: You are clear to initiate power up.
4: Unlock.

0: Questo è il suono dei ricordi playlist estate.
1: Il suono dei ricordi playlist estate.
0: Ciao.
1: La dance anni 80 e 90 più fresca che ci sia.
0: Con la principessa
2: e il vostro Night J.
1: Night J.

Avete iniziato a ballare con noi in questa puntata del Suono dei Ricordi playlist con Bobby e Martin Bauer, in una parola i Two Brothers on the Fourth Floor, che nel 1994 uscirono con l'album Dreams, dal quale estrassero il pezzo Let Me Be Free. Ma adesso abbiamo tre ragazzi italiani, tre ragazzi di un tempo ovviamente, Daniele Tignino, Riccardo Pipare e Vincenzo Callea, con il brano intitolato Music Is My Life, era il 1999.

0: Questo è il suono dei ricordi playlist, la dance anni 80 e 90 come non l'avete mai sentita. La buona musica di Unit vs Redbone ci ha proposto Music is My Life, ma adesso cosa ci aspetta?
1: Intermission, Piece of My Heart.

0: Daniela Gorgoni e Mauro Tondini sono due nomi importanti per un progetto che ha lasciato il segno degli anni 90. Basic Connection, dall'album Háblame Luna del 1989, abbiamo potuto ascoltare qui nel Suono dei Ricordi playlist sicuramente Háblame Luna, ma anche questo che sta per terminare, di cui ascoltiamo le note in sottofondo. You Are My Love. Ma adesso ho un timore, perché il prossimo gruppo è dedicato alla principessa.
1: CHPPELLA.
0: Ebbene sì, sono proprio loro, anzi è proprio il progetto Cappella. Ha cambiato diversi personaggi, ma è rimasto lo stesso nell'essenza. Ci ascoltiamo il brano.
2: You and me.
0: Loro sono
2: Cappella.

0: quasi senza accorgercene abbiamo trascorso 30 minuti del suono dei ricordi playlist, per cui ora inizia la sezione anni 80 con Radiorama, Black Box, Bandolero, BB and Band, Clio and K, Viola Wills e poi due remix fantastici, uno di David Bowie e uno degli In Excess.
1: Ora vi diciamo l'infoline, sì. 342-3133-781.
0: Partiamo con Radiorama e un brano dedicato alla principessa.
1: E quale sarebbe?
0: Ragazzacce, Bad Girls.
1: Ah, va bene.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.

Tre brani abbiamo ascoltato senza neanche dire una parola, perché volevamo farvi godere i mix che ci ha proposto la regia. Saluto Luca, la redazione del Suono di Ricordi Playlist e ovviamente tutte le persone che stanno ballando con noi. Il pezzo di Radiorama, Bad Girls, Black Box, Right on Time, Bandolero, Paris Latino. Ma non finisce qui il bello, perché abbiamo in sottofondo un pezzo molto interessante di BB & Band. Nel 1982 uscirono con l'album We The People, dal quale estrassero il pezzo che li fece riconoscere in ambito internazionale, All Night Long, per tutta la notte.

pazzesca, una selezione pazzesca. Abbiamo ascoltato Cleo & K, Keep On Dancing, Viola Wills, Gonna Get Along Without You Now, e infine Cherry, Magic Holidays. Ma adesso c'è un remix fantastico del brano di David Bowie intitolato Let's Dance.

0: Che remix pazzesco, Paul Harwood. Ricordate questo nome perché lo intervisteremo. Intanto abbiamo gustato gli In Excess con New Sensation.
1: Ma è quello che per caso ha remixato anche Let's Dance di David Bowie?
0: Proprio lui.
1: Una certezza. Sì. Ciao dalla principessa.
0: Grazie per aver ballato con noi dal vostro Night J.
1: Avete ascoltato il suono dei ricordi playlist estate?
0: Concludiamo?
1: Adesso siete liberi di andare a fare
0: no.
1: un tuffo!
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Ma davvero fa, fa così la differenza? Dice, no, e inonda il Martinelli? Ci arriva lui. Ma che grande cosa, che bello stare sempre con la famiglia di Wolf DJ. Bentrovati, saluti, baci, abbracci calorosi, come li volete, rinfrescanti? Beh, comunque sia, cerchiamo sempre di regalarci dei sorrisi in questa puntata del giovedì con Wolf DJ e Max Martinelli. Un pezzo di musica, un pezzo anche di pensiero, quello che vogliamo sentire al 351 70 20 001 da parte vostra. Stasera il sondaggio non c'è, non c'è proprio il sondaggio. Vogliamo sapere cosa state pensando, cosa state combinando, ecco, magari proprio sapere in che modo voi stiate proprio trascorrendo questa bella calda serata d'estate 2026. Ah, non è caldo ovunque, dite, cioè, avete ragione. I temporali estivi fanno paura. Beh, bisogna stare sempre attenti, guardare le previsioni e comunque ci vuole la massima attenzione. C'è poco da dire e da fare. Beh, cari ascoltatori, cari miei clubbisti di Wolf DJ, Giovanni Sacco, non lo so, può darsi che arriva, non arriva, questo è sempre impegnato, una volta c'è il mondiale, una volta gioca e non so che cosa, cioè è sempre uno, è un borsistico, è uno che la vede lunga, sì, a modo suo, però poi a un certo punto appare, scompare, farà un po' come i pinguini tattici nucleari. È quella canzone che sorry, scusa, lo sento. Sorry, scusa, forse lo vedo, forse l'intravedo. J.H.

l'estate di J-Ax, l'estate di J-Ax sempre ad alti livelli, perché lui riesce a cambiare stile, riesce ad essere poliedrico, un rap, un country, un po' di folk. Il cantautore milanese, come sempre, riesce sempre a sbalordire. A proposito di bei momenti, ecco, Vasco Rossi sta preparando questa grande festa per il prossimo anno, 50 anni di carriera, cioè veramente sta, io non so, cioè mi piacerebbe davvero andare a prendere un biglietto di una delle serate che farà al Circo Massimo a Roma. Io credetemi, se avete una ricetta, un indirizzo, beh, fatemi capire come posso fare, perché quando arrivo è sempre tardi. Ah, voi dite fatti fare l'accredito, come ho capito, come Max Martinelli. Devo chiedere, magari mi presento.

0: Vi vedo, muovete la testolina, cantate anche tu, Beppe Tuoto, stai cantando questa canzone di Salif Keita insieme a Jonas Blue, che va sempre forte sto ragazzo, davvero molto bravo. Diamo il ben trovato a Beppe Tuoto. Ciao Beppe.
1: Ciao Max.
0: Pronto, mi senti Beppone?
1: Io ti sento benissimo.
0: Aspetta, sì, no, magari tu vai benissimo, sono io con i volumi un po' abbassati. Pronto, perché mi alzo presto la mattina. Pronto, mi senti?
1: Mi sento bene.
0: E allora, a lavorare poi col computer, cosa succede? Che gli altri dormono, tu cerchi di fare le cose che magari poi non riesci a fare durante il giorno. Allora diventa ancora più lunga la giornata, perché ti alzi presto e riesci poi a fare tante cose. Tu ad esempio a quest'ora della sera, Beppe Tuoto, cosa combina in quel di San Lucido? Siamo in provincia di Cosenza, Beppone, quel mare fantastico. Com'è andata la giornata?
1: Benissimo, c'è un mare veramente splendido e ne sono veramente contento, anche perché sono diversi giorni che, come tutta Italia, anche la Calabria è presa da questo vortice caldissimo. Però la nostra fortuna è che abbiamo praticamente un mare splendido davanti, quindi abbiamo la possibilità di regalarci veramente delle atmosfere a dir poco uniche. Abbiamo iniziato questo mese di luglio veramente alla grande, da un fine giugno ancora più fantastico, e speriamo che l'estate continui ad essere così caliente come in questi giorni.
0: Noi invitiamo chi vive magari nelle città così calde, si parla anche di asfalto, che io rifarei il manto proprio stradale. Non è possibile farlo da asfalto, dobbiamo cambiare, perché quando c'è sto caldo, cioè, pensa veramente quanto calore emana quel catrame, è una roba bestia, si mangia anche i copertoni delle auto, cioè le gomme. È un invito,
1: bisognerebbe
0: cambiare. Dimmi.
1: Bisognerebbe pensare una cosa molto importante, secondo me, al di là di creare chiaramente queste superfici delle case, parlando dei tetti, con del materiale che poi chiaramente dona energia, quindi parliamo di rinnovabili. Io penso che il manto stradale dovrebbe essere praticamente costruito per essere praticamente fonte di energia, così le ruote delle auto in pratica possono anche ricaricarsi e dare la possibilità di avere sempre una macchina funzionante.
0: Bisognerebbe cambiare qualcosa. Senti, tu sei il tipo che va in spiaggia, ti porti l'ombrellone e la sdraiona, oppure vai lì e gli dici scusi quant'è?
1: No, io soltanto l'asciugamano, forse a volte.
0: Ah, ho capito, quindi sei un tipo forse molto veloce, quindi sei da... proprio da bagno asciuga, quindi ti bagni e ti asciughi.
1: Io sono selvaggio, capito?
0: Sei selvaggio. Grande Beppone. Allora, ti ringraziamo, mi raccomando, divertiti per questa bella estate. Invitiamo la gente ad andare al mare in Sicilia, in Calabria, in Sardegna, in Puglia, in Basilicata, in Toscana, ovunque voi vogliate, ma anche al lago, perché insomma è sempre bello. Basta che chi è amante magari dell'acqua riesca mi raccomando, saper nuotare è importante, vero Beppe?
1: Quella è la cosa principale, anche perché altrimenti vai in montagna, capito?
0: Certo, altrimenti la montagna, che col gusto ci guadagna.
1: Assolutamente.
0: Arriva Mercury Cremont insieme a Serena Brancale e The Colors, nuova canzone, tutta Partenope. Viva la Campania con noi, siete lì, Salerno, Napoli, Sciavalle!

Qualcuno ci dice: ciao Max, cosa sto facendo io a quest'ora della sera? Mangio un bel gelato alla faccia tua. Grazie, bravi, si fa così. Beh, l'importante è fare qualcosa sempre di positivo, poi bisogna anche cenare presto la sera per poi godersi la serata, no? Io penso che anche in estate sia giusto, corretto, anche cenare alle 7:30, alle 8, così poi la serata si allunga. Poi pensate, in alcuni posti d'Italia fa buio alle 10, davvero, è una bella sensazione, direi. A proposito, dobbiamo fare qualche saluto. Maria Rosa, buonasera. Brontolone, ci sei? Ciao Francesco Urru dalla Sardegna, salutiamo Dario da Milano, ciao Angela dalla provincia di Cosenza, buonasera alla Silvia Dini, che so che in redazione sta preparando qualcosa di importante. Parleremo anche di libri, come al solito ogni giovedì vi informeremo. Oh, Valterone, ciao, ciao Walter da Udine, che bella, tra poco abbiamo già conquistato Udine, non solo, però c'è qualcosa che sta bollendo in pentola anche per qualche format dance da quelle parti. Beh, cosa dire? Ciao Luigione, Paola a Roma, buonasera anche al signor Giancotti che ci ascolta da Laino Borgo, che è un posto bellissimo tra la Basilicata e la Calabria. E ancora Pasquale che ci manda un bel messaggio da San Vito Lo Capo, una diapositiva che non posso farvi vedere. Quando attivo Twix la diretta, se mi sente Urru, abbiamo fatto tutte le prove, abbiamo comprato anche le cam e tutto, però non ce l'abbiamo ancora fatta partire, ma non perché il tempo, mamma ragazzi, il tempo. Oh, ma questa la conosco, i miei piedi si muovono da soli. Oh, ma è il film di Pieraccioni, la nuova versione, Molly Molella, Peloso Peralta, Giovanni.

0: hola Giovanna, hola Giovanna, che mi gusta mucho. Io mi imborraccerei, mi raccomando, però se vi imborraccerete in futuro, beh, occhio occhio alle automobili, per favore fate i bravi, mettetevi alla guida sobri come fa sempre lui, mister Giovanni Sacco Scioballo. Pronto?
1: Ciao caro Max, sono praticamente sdraiato, mi sto riprendendo dalle fatiche di una fortissima seduta di allenamento, quindi giusto l'orario per poter entrare a fare con te la solita baldoria del giovedì sera.
0: Ma ci mancherebbe, senti Gio, ma fammi capire, gli esercizi più che ti fanno sudare lì, no? Cos'è che, quali sono questi esercizi? È vero che comunque gli esercizi da fermo facciano ancora meglio di una corsa, secondo te?
1: No, assolutamente, bisogna fare 50-60 minuti di cardio, bisogna sviluppare poi la mascella e allenarla alla riduzione del volume del cibo e fare tutto quello che è importante per poter diminuire un pochettino il peso. Quindi queste sono le minime attenzioni. Chi vuole dimagrire non facendo sforzo dimentichi di diventare magro.
0: E poi c'è diciamo dei piccoli accorgimenti, quali anche l'alimentazione, magari togliere qualche zucchero, no? Cioè, nel senso che non ti puoi mangiare un pacco di briose la mattina appena ti alzi solo perché hai preso il caffè, ti senti più eccitato, più nervoso e poi ti ammazzi di dulciumi in questa maniera. Magari fare una colazione. Dimmi.
1: È molto facile, devi andare in debito calorico. Cioè, che significa? Nella giornata c'è un'assegnazione di calorie che tu devi prendere come essere umano. Questo dipende dal peso, dall'età, dal genere umano. Mettiamo caso che un maschio di 55 anni deve avere un apporto calorico di 1500-1600 calorie. Per dimagrire ne deve prendere praticamente 1000, oppure deve consumarle 800 attraverso l'attività fisica e prenderne non più di 1200, in maniera tale che poi c'è il debito calorico e quindi si perde peso.
0: Oh, per stare in forma, pensa, l'intelligenza artificiale dice unire il movimento costante a una dieta sana, proprio stiamo parlando proprio di questo, e allenamenti non servono, però allenamenti impossibili, ecco la parola chiave è equilibrio, muoviti ogni giorno, cammina, sì, però, a piedi, ma... dimmi.
1: Bisogna entrare nell'ordine di idee che bisogna fare del sacrificio, altrimenti non dimagrisci mai, perché quando tu credi di aver fatto un po' di sport e poi hai la libertà di poter mangiare quello che vuoi, ecco lì c'è l'errore fondamentale, no? Io ricordo che facevo le partite a calcetto e poi pensavo di poter andare in birreria per poter recuperare, invece lì fai l'esatto contrario, perché il corpo diventa vorace e quindi le calorie diventano ancora più forti perché hai più fame. Bisogna fare uno sforzo tra alimentazione, come dicevi correttamente tu, e uno sforzo fisico quotidiano e costante.
0: Dai, grazie. Allora, musica che arriva, Olivia Dean, ti dice qualcosa? So easy to fall in love, questa bella canzone.
1: Sì,
0: estiva.
1: Oggi ho sentito dei pezzi meravigliosi, poi eventualmente ne parliamo, ma a partire così è già tanta roba, Max.
0: Grazie Giovanni Sacco per essere dei nostri qui a Wall DJ. Arriva Olivia Dean, che bella, quanto è brava, mi piace, mi gusta.

0: Langway, Wolf DJ.
1: Salutiamo Giulio e Antonella che ci stanno proprio ascoltando dal lungomare di Salerno. Che fantasticheria! Io vi invito anche ad andare a visitare la città di Salerno. No, di Falerna, vi stavo io, però Falerna, niente male, altra bella località estiva per stare bene. Salerno, niente male, ma stavo pensando alla vera, la vera pizza napoletana. Vediamo cosa esce fuori. La vera pizza napoletana. È un'arte associazione Verace Pizza Napoletana VPN, si riconosce per il ecco, quindi la pizza è proprio un'arte, perché si riconosce per il bordo alto e soffice, il cornicione, la pasta sottile al centro e l'uso di ingredienti freschi. Ecco la vera pizza napoletana. Il suo successo si basa su un impasto semplice, una cottura molto veloce, e quando gola e salute vanno a go go in sintonia, vuol dire che fatte di qualità. Amici miei, io volevo capire, però mi impegno un po'. Madame Marrakesh, a Wolf DJ.

0: LDA H7 Santa Wolf DJ Max Martinelli, Mr. Giovanni Sacco Sciavalla, pronto?
1: Eccomi.
0: Ma ti stai colorando? Stai prendendo un po' di colore? Dici. No.
1: Assolutamente, purtroppo ho cannato tutte le giornate di mare perché ero impredicato di andare, però poi un imprevisto, un'altra cosa, non sono riuscito a fare una giornata di mare, però diciamo che un po' di sole l'ho preso perché ho camminato sul lungomare di Montepaone, bellissimo, 6 km calpestabili straordinari, e lì un po' mi sono abbronzato, però se ti devo dire che sono abbronzatino, no, assolutamente.
0: Dai,
1: sono,
0: senti, però la movida soveratese, diciamo, in Calabria, sì, va bene, insomma, si stanno preparando quel bello...
1: Un pilo, amici.
0: Senti, cosa ne pensi di questa tassa europea da 3 euro sui piccoli pacchi provenienti dai paesi extra UE?
1: Guarda, che ti devo dire, io sono dell'idea che qualsiasi tipo di imposta, di imposizione erariale, se la vogliamo chiamare così, ha una sorta di senso se effettivamente alimenta il circuito socio-economico e quindi dà la stura a un po' di sviluppo. Oggettivamente rimango un pochettino perplesso. È chiaro, Max, che si parla sempre che il calcolo e il calibro economico e fiscale va sempre a diminuire, ma io vedo che tutto quanto aumenta e quindi anche le tasse creano un po' di disagio. Quindi è l'insieme che dà un po' fastidio, perché se aumentasse qualcosina e qualcosina diminuisse, noi avremmo, diciamo, una sorta di parallelo paritetico, no? Cioè una sorta di equipollenza. Così invece si va sempre ad aumentare il rigore ed è normale, caro Max, questo ce lo diciamo spesso, che poi il lavoratore fa fatica, bisogna aumentare sempre le ore di lavoro e quindi hai sempre meno spazio per poterti dedicare a quello che nella vita è più bello, no? Un pochettino di sano divertimento.
0: Questa è un po' una notizia di questi giorni che fa storcere un po' il naso ai commercianti, a chi acquista, no? C'è sempre da pagare qualcosa. Invece una bella notizia è che c'è un piano da 420 milioni per gli studenti in Europa. Cioè, è un fondo proprio per vitto e alloggio con 15.000 docenti pagati per accompagnare le classi anche all'estero. È 7 volte più grande dell'intero programma Erasmus, un progetto importante che sta decollando questo gioco. Quindi è un incentivo anche per i giovani, indistintamente poi da quanto hanno fatto, dal punteggio e da tutto il resto. Credo si facciano, bisogna informarsi bene, però è un ottimo incentivo questo per andare a studiare all'estero.
1: Sì, Max, bisogna partire, bisogna viaggiare, bisogna aprire le menti, bisogna fare dei paragoni, bisogna confrontarsi, bisogna capire quanto alcune volte noi siamo fortunati rispetto agli altri. Ecco, il viaggio secondo me rappresenta sostanzialmente una sorta di comparazione concreta rispetto a quello che è il principio di conoscenza, no? Quando tu vai là ti rendi conto, tu lo sai perfettamente perché lo hai fatto, e quindi benvengano che questi giovani a giovane età possono fare questo tipo di passaggio, perché non solo c'è un arricchimento culturale, come dico, che sia, ma anche una base di conoscenza comparativa che ci porta sostanzialmente a mettere poi nella giusta posizione gli elementi che riguardano anche il nostro paese, le nostre belle ricchezze, non solo economiche ma anche comportamentali.
0: Grandioso Giovanni Sacco, arriva Francesco Gabbani. Quanto ti è simpatico Gabbani, quanto?
1: Mille, tu devi sapere. Se devi sapere che l'ho scoperto, dimmi, tanti anni fa quando suonavo con un gruppo che si chiamava i Trico Balto. Mi piaceva questo ragazzo qua.
0: Simpatico, troppo bravo, poi positivo. Francesco Gabbani a Wolf DJ, per voi c'è un summer pieno, ma di enorme funk a Wolf DJ.

0: Talk to You, altra super hit insieme a The Bowser, insieme ad altri personaggi che ogni settimana si ascoltano anche attraverso la classifica dance con Max Martinelli, con Isabi, con il mio amico Paolo Mariani, che so che in questi giorni è impegnato in una festa. Oh, mi ha detto: no, sai, questa settimana non ce la... Come non ce la fai? Ma come faccio io se tu non monti la chart? Io sono rovinato, abbiamo una parola con tutti. E quindi, oh, ecco, sì, ma racconto tutto, perché poi all'improvviso uno si sveglia e cambia programmi. Ma non si può fare, ragazzi, mi raccomando, quando si prendono impegni bisogna sempre rispettarli. Insomma, quando decidevo di andare all'estero, tutti volevano partire, tutti: sì, vengo anch'io. Ok, ragazzi, poi arrivava il giorno di prendere i soldi per andare a prenotare in agenzia, rimanevo da solo, cioè nessuno era con me, tutti spariti, incredibilmente. Meno male che poi alla fine uno riusciva a portarlo insieme a me, altrimenti davvero da solo, mamma mia, raga. Però, cioè, niente paura, assolutamente, mai avuto la paura di viaggiare su, ma a me piace proprio andare a... mai, non avrete mai paura se magari siete così sicuri di voi per poter affrontare qualsiasi tipo di situazione, anche magari diciamo: ma sono solo, sono timido. Ma no, ma dai, un po' socializzare, andare in aeroporto, cercare di capire chi sta facendo lo stesso volo, magari capire se sono cose belle, magari no? Ecco, sondare in maniera elegante, garbata, senza invadere tanto, per poi, beh, riuscire a scoprire che la meta è uguale e bisogna divertirsi. Bisogna farlo perché la vita è una sola. Gabri Ponte, Giovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: Ma certo che ci piace. Maria Rosa, buonasera. So che insomma sta andando. Gio mi ha mandato le foto dei suoi piedi a letto. Fa bene, dice di aver fatto sport e adesso ha bisogno. Sì, lo so, hai ragione. Purtroppo il nostro Gio ci vuole un massaggio thailandese per farlo riprendere. Sì, cioè, voglio dire, uno che si. Ah, capito che vuoi fare tutto all'improvviso, ma non è così, caro il mio Gio. Però vabbè, sei perdonato. Allora, vediamo la Dini, la Silviuccia nostra, perché lei è sempre curiosa, è sempre lì a darci delle belle info. Vediamo un po' se riusciamo a beccare la Dini con la sua piccola rubrica. Silviuccia, dove sei? Pronto Silvia?
1: Oh my day, ragazzi, oh my day, brontolo. Guardate un po' che interessante. Gli studi scientifici indicano che una vita sessuale poco attiva è associata a un rischio più elevato di mortalità rispetto a una regolare.
2: E ti pareva? Dopo anni che uno timbra per faticare al lavoro, adesso tocca pure timbrare il cartellino per stare in salute?
1: No, ma che hai capito? Non c'è un rapporto diretto di causa-effetto. Diciamo che il sesso salva la vita. Brava. Ma è una correlazione legata allo stile di vita e alla salute in generale. Una ricerca su migliaia di adulti sembra indicare che chi ha rapporti almeno una volta alla settimana riduce il rischio di mortalità fino al 50%. Rispetto a chi ne ha meno di 12 all'anno.
2: 50%? Praticamente, se non ti dai da fare, sei già con un piede nella fossa. Che ansia!
1: Esagerato. Brontolo. Ci sono anche differenze di genere. Alcuni dicono che per le donne il vantaggio è ancora più grande che per gli uomini.
2: Certo, figuriamoci, a noi uomini tocca sempre la parte più faticosa.
1: Ripeto, non è il sesso in sé che salva la vita. I ricercatori concordano che una vita sessuale attiva riflette una buona salute fisica e mentale complessiva, relazioni stabili e in generale meno stress.
2: Ah, ecco, quindi se per caso sei single, stressato e con il colesterolo alto, sei spacciato.
1: In realtà il sesso equivale a un'attività fisica moderata, come una camminata veloce. Aiuta il sistema cardiovascolare, stimola le difese immunitarie. Se vuoi approfondire, ci sono i dati del Journal of Sexual Medicine e i report di PubMed. Ma ricordiamoci che è un indicatore di benessere, ma per ogni dubbio bisogna sempre parlare col medico.
2: Un medico? Sì, così mi prescrive dieta e palestra. E quando si gode? E comunque io rimango sempre della mia idea. Un bello scopone scientifico.
0: Sempre.
2: Poco scientifico.
1: Vabbè, dai, su, mescola le carte. Ciao Wolfini.
0: Ciao ragazzi, grazie a Brontolo, grazie alla Silvia Dini. Mi piace questa cosa, è che ci sono tante donne che hanno sempre sto mal di testa. Allora? No, dico, si può andare in farmacia, una Vivin C, qualcosa, insomma, uno si riprende. Uno si chiama Giuli e l'altro Biagio. Due generazioni a confronto.

0: Wolf DJ.
1: Wolf DJ con Max Martinelli, con Giovanni Sacco, col pubblico dei più belli. Tra poco intervisteremo Francesca Sapio, con è giovanissima, cioè nata nel 2011, quindi proprio giovanississima, con un tema dedicato alla terra, di quanto veramente l'uomo non voglia proprio bene a questo pianeta. Quindi ha toccato questo tema, lo ha messo insieme in questa canzone e ci parlerà proprio lei tra poco di terra. Francesca Sapio a Wolf DJ. La musica emergente non manca mai, come sapete. Beh, salutiamo anche Orazio, il nostro caro Orazio, che è sempre al top. Altra bella canzone per lui, Horas con Paranoie. Più tardi passerà anche questa da Wolf. E mi raccomando, qualora voi abbiate una bella song di qualità o di spessore, fate voi. Non esitate a contattarmi al 351 7020 001, così riusciamo a farci sentire. Va a fare la spesa e si ritrova 20 miliardi. Ma questa è una cazzata, dai, per favore. C'è l'incredibile storia che arriva dalla Turchia: il 32enne Hamad Jangard Takalo si è ritrovato la carta bloccata mentre era alla cassa del supermercato, scoprendo che era colpa dell'ingente somma. Cioè, le autorità locali hanno avviato subito un'indagine per scoprire l'origine del bonifico. In banca sono rimasti sconcertati e hanno trovato una cosa molto divertente. Ma come, ti ritrovi, non so, 20 miliardi sul conto all'improvviso? E che succede? Cioè, tutti dicono: ma come mai? Che cosa è successo? Oh, madonna. Ma io voglio andare ad Alghero a questo punto. Fatemi andare a fare un bagno, così metto la testa lì in acqua e non se ne parla più. Insomma, con 20 miliardi di dollari all'improvviso, provenienti da un bonifico misterioso, veramente mi fa surriscaldare Ugirviel, amici. Questo è Wolf DJ con Max Martinelli, lo zio Peter.

TG Freak, Simo Lu, per una song storica rimessa a nuovo. Vi parto ad Alghero in Sardegna, andiamo per quest'estate 2026. Se baila, amici, se baila! Alzate, alzate, alzate il volume. La musica di Wolf suona così. Anteprima, Wolf di...

0: Loop per Alghero, questa nuova versione per l'estate 2026, anteprima Wolf DJ.
1: Wolf DJ in diretta. L'energia che ci piace.
0: L'energia che ci piace, la musica che ci piace, quella giovane, emergente, anzi giovanissima direi. Diamo il benvenuto a Wolf DJ, la benvenuta a Wolf DJ alla giovanissima, per la musica emergente di un certo spessore, Francesca Sapio. Ciao Fra, come stai?
2: Ciao, tutto bene.
0: Aspetta Fra, aspetta che collego così, così magari ti sentono meglio. Mi senti? Pronto?
2: Sì, ti sento, tutto bene.
0: Allora, Francesca, ma sei giovanissima. Cioè, hai 14 anni, 15 anni. Come ti è venuta questa fantasia fantastica di studiare canto, di tirar fuori questa bella canzone, un messaggio importante, Terra?
2: Sì, io ho iniziato il mio percorso 5 anni fa con il pianoforte, poiché mia mamma ha suonato 10 anni il pianoforte e da lì mi sono innamorata della musica e ho iniziato anche canto 2 anni fa.
0: Ma hai tirato fuori questo pezzo che è Terra, dove racconta le ferite che ogni giorno l'umanità infligge alla terra, e lo fa con delicatezza, senza insomma rabbia né moralismi. Tu hai una voce che accompagna proprio l'ascoltatore in questa riflessione profonda che poi si trasforma gradualmente in un messaggio di speranza. Devo dire che sei stata bravissima, ma un tema importante.
2: Sì, questa canzone nasce in realtà grazie al produttore Gianni Testa, che mi ha proposto la partecipazione a questo concorso, il mio Cantico Libero, che era dedicato appunto agli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi e che prevedeva la scrittura appunto di un brano inedito che portasse avanti i temi di San Francesco, e io ho scelto proprio la terra.
0: Beh, ti facciamo i nostri complimenti. Quali sono i tuoi prossimi impegni dopo la presentazione di questa canzone? Cioè, quest'estate vai a cantare in giro, cosa fai?
2: Sì, molto spesso ricevo proposte per ospitare.
0: Sì,
2: pronto?
0: Sì, mi senti? Io ti sento, dimmi.
2: Pronto?
0: Sì, ricevi.
2: Molto spesso ricevo proposte. Delle proposte per delle ospitate, per esempio a eventi come Miss Mondo, Miss Universo, e quindi penso anche quest'estate porterò in giro il mio singolo. E poi sono in concorso al premio Mia Martini con un altro inedito che uscirà nei prossimi mesi.
0: Dai, allora vieni giù in Calabria, vai a questo concorso importante che è il premio Mia Martini. Noi ti auguriamo davvero di fare cose importanti, Francesca, perché te lo meriti, sei davvero molto brava. Francesca Sapio, qui a Wolf DJ, ascoltiamo Terra. Fra, in bocca al lupo, buon'estate e noi ci sentiamo presto per cose bellissime che accadranno, va bene? Fra, pronto? L'ho persa? Ascoltiamo Terra, Francesca Sapio qui a Wolf DJ.
2: Grazie.

0: richiamo della musica. Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
1: Il richiamo della musica, il richiamo sul vaporetto, comandante, come, Alberto, comandante Cancian, come sta? Pronto, comandante?
2: Pronto, buonasera amici, amiche di Wolf DJ, un caldissimo saluto dalla laguna. Sottolineo caldissimo.
1: Vaporetto Wolf chiama Vaporetto Cancian. Come stai, comandante?
2: Sì, tutto bene. La navigazione procede tranquilla. La navigazione.
1: Com'è l'afflusso del turismo lì a Venezia, questa città magica? Qua come funziona?
2: Ti dirò, qui c'è sempre movimento, non ci si annoia. Qui c'è un po' di qualcosa dovuto alla presenza della Biennale, che quest'anno sta attirando molte persone da tutto il mondo. E sono andato a vederla anche io, devo dire che ci sono molte cose interessanti.
1: Sei un addetto comunque non solo al vaporetto, sei un addetto poi alla radio, tu sei un radiofonico storico, quindi voglio dire, tira sempre l'informazione, Alberto.
2: Beh certo, sì, ti ringrazio dell'attenzione, sì, naturalmente, sì, io faccio del mio meglio, naturalmente ispirato da grandi speaker radiofonici quali tu sei.
1: Grazie, io non ho detto nulla. Comunque Biennale d'arte, ci sono davvero tante cose importanti, ognuno porta l'arte poi per questa Biennale, che poi va spiegata, non è che tu entri lì dentro e capisci cosa c'è, cioè bisogna farsi una un'ottima cultura, è vero, comandante?
2: Diciamo che, guarda, il bello dell'arte e della Biennale soprattutto è che anche se tu non hai nozioni di arte moderna, tu puoi andare lo stesso e respiri quest'aria di stare insieme ad altra gente proveniente da ogni angolo del mondo. Ed è una sensazione molto bella questa qua che io provo ogni volta che c'è l'inaugurazione, che non me ne perdo una. Perché cammino presso i giardini della Biennale e mi sembra di essere in qualsiasi parte del mondo. Quando entri nei padiglioni sei proprio nel mondo di pace che ci piace, ecco.
1: La Biennale di Venezia, ricordiamo che in oltre un secolo di storia ha promosso manifestazioni internazionali in tutti i settori, dalle arti visive alla danza, ripercorri poi anche la storia dell'istituzione dal 1895 ad oggi. È un appuntamento che comunque una volta va vissuto.
2: Certo, perché non è solamente perché contemporaneamente c'è anche la Biennale Teatro, la Biennale Danza, e l'ultima settimana di agosto, in concomitanza con l'ultimo giorno che è la prima domenica di settembre, c'è anche la mostra internazionale d'arte cinematografica, che Venezia è l'unico, non è un festival del cinema, è una mostra internazionale dell'arte cinematografica ed è l'unica cosa al mondo dove vengono tutti gli artisti. Infatti il Lido si riempie di star di Hollywood o altri posti.
1: Come si vive l'estate a Venezia? Ci sono i lidi veneziani, no? Per andare a fare il bagno.
2: Premetto che non ci sono le spiagge bellissime che avete voi in Calabria, soprattutto a Tropea, però comunque insomma ci sono, c'è il Lido di Venezia, che poi è la località anche dove sono nato, un ospedale che si chiama Ospedale al Mare perché è proprio di fronte al mare, ecco, io sono nato proprio là. E ci sono, cioè, la spiaggia come tutti i posti,
1: dove c'è sabbia e dove c'è l'acqua.
2: Ma c'è anche l'abitudine che ogni veneziano si rispetta, c'ha la sua barchetta, gira per la laguna con la barchetta, i motoscafi più grandi può anche addentrarsi verso la Croazia
1: Sì,
2: comunque questa parte dell'altro Adriatico che è abbastanza tranquillo.
1: Grazie Alberto, grazie comandante, un abbraccio da Wolf DJ.
2: Grazie a te Max, grazie a tutti gli amici e le amiche di Wolf DJ, questo bellissimo programma di cui non me ne perdo una puntata.
1: Grazie tante, ciao Alberto, buon estate. ciao. Giovanni, pronto? Giovanni?
3: Sì.
1: Giovanni, scusami, no, siamo in diretta. C'era il comandante Cancian del Vaporetto di Venezia che ci stava raccontando lì a Venezia come si svolge la Biennale. Poi il fatto di quanto è importante vivere la città di Venezia anche d'estate. E comunque lui ha un vaporetto, ogni tanto si sceglie anche qualche punto bello per andare a fare un tuffo, capito?
3: Questi sono i vantaggi di chi sceglie di lavorare e di vivere in una zona in cui c'è la laguna, c'è, diciamo così.
1: Ci sentiamo, Giovanni, guarda, ti chiamo tra un attimo, giusto tra un attimo, perché comunque così non riusciamo a comunicare. Ma preparati perché ti interrogo, preparati,
3: okay,
1: Giovanni.
3: Sono pronto, ok.
1: A tra poco, perché adesso c'è Marco Mengoni con... No, non è la canzone con Angelina Mango, quella l'abbiamo mandata settimana scorsa, anche se è bellissima. Ma stasera...

0: E c'è anche lui, oltre Max Martinelli, Mister Giovanni Sacco Showbell.
1: Eccolo, sono qua.
0: Stavo pensando a questo tour in barca con snorkeling in sella. Che vuol dire snorkeling in sella e aperitivo? A sella o in sella, non ho capito. Comunque, cioè, fare un tour in barca con snorkeling te gusta mucho?
1: Ma ti dico la verità, io tutto quello che si prodiga con l'acqua e si propone con l'acqua a me piace, è assolutamente straordinario. Sarà che forse sono del segno dell'acquario, quindi un pochettino a che fare con la mia personalità e con la mia caratteristica, diciamo, di essere umano. Che poi l'acqua è di per sé l'elemento bello del divertimento, poi se arrivano quegli acquazzoni, arriva il temporale, un pochettino ti diverti di meno, però oggettivamente l'acqua al mare, queste cose che creano veramente sano divertimento, allettano l'animo e ti fanno stare veramente bene in compagnia di tante persone, di tanti amici.
0: Pensa che a volte capita, è arrivato un gigante a Vibo Valentia Marina in Calabria, uno yacht da 117 metri. Cioè, questo ha fatto paura quando è entrato nel porto. È arrivato sto yacht del miliardario ambasciatore USA Tilman Fertitta. Quindi sarà venuto qui a vedere un po' com'è la situazione. Se una terra, lui si chiama Fertitta, se è fertile la terra qui per investire, perché sicuramente sarà uno importante.
1: Però possiamo anche dire per una volta che noi siamo in una fase in cui la Calabria sta rispolverando un po' di cosù, cioè ne parlavamo la scorsa volta, abbiamo un PIL regionale che è per 5 volte più alto di quello nazionale, ma non perché noi stiamo facendo le cose per bene, ma perché l'Italia comunque rallenta. E poi diciamo che oggettivamente c'è anche da più parti un senso di attaccamento alla terra e quindi delle buone amministrazioni, indipendentemente poi dai colori politici, perché se trovi dei bravi amministratori che vogliono bene ai propri comuni, oggettivamente trovi delle belle realtà in cui tutto diventa più meglio assortito, per utilizzare il termine corretto. Quindi è una fase un po' particolare. Poi c'è da dire che noi non è che siamo tantissimi in Calabria, perché è una regione geograficamente grandissima, però gli effettivi residenti sono più o meno intorno a 1.900.000 persone, quindi meno quanto ce ne stanno a Milano, ecco, per farci due calcoli. Però va bene anche così, dai.
0: Però, caro Gio, devi sapere che quella calabrese è una tappa del Freedom 250 Castral Diplomacy Italy Tour, un giro per le coste della penisola che l'ambasciatore miliardario ha lanciato per celebrare i 250 anni della dichiarazione di indipendenza USA e gli 80 anni della Repubblica Italiana. Quindi diciamo che sarà una di quelle tappe, ne farà altre tappe anche in tutta Italia con questo yacht di 117 metri, poi invita un po' tutti, no? Arrivano tutti lì le personalità. Dico, cioè, al tavolo c'è sempre un interprete comunque, perché deve spiegare, non è che tutti parlano inglese, che dici, Gio?
1: Sì, anche se la verità, Max, le nuove generazioni ormai, la maggior parte di essi parlano inglese, quindi il futuro ha anche questo tipo di prospettiva, come parlavamo precedentemente per i viaggi, no? Di poter comunicare meglio, perché l'inglese, essendo una lingua universale, ci favorisce questa sorta di integrazione. E poi c'è anche da dire, giusto per concludere questa apertura di concetto e per chiuderla, che anche la tecnologia tutto sommato favorisce l'integrazione, e quindi non sono poi tutto sommato dei tempi bruttissimi, anche se qualcuno tenderebbe a dipingerli come tali.
0: E credo che per stare bene ti devi proprio programmare il futuro per capire quali sono le cose che ti potrebbero fare stare bene, sia economicamente, cioè proprio pianificare, carta e penna.
1: Guarda, oggi seguivo un studio in TV, che ne rendo partecipe, perché sono rimasto veramente un pochettino, non dico impressionato, ma la cosa mi ha destato un pochettino di perplessità. Devi sapere che dal 2004-2005, l'epoca in cui effettivamente c'è stata l'esplosione degli smartphone, è scesa praticamente la popolazione demografica, ci sono meno nascite. Qualcuno ha attribuito questo al fatto che magari ci si spaventi perché le società offrono meno ricchezza, quindi le famiglie hanno più paura, ma la vera motivazione è che la gente passa più tempo, caro Max, dinanzi agli smartwatch la sera, e questo è onestamente abbasserebbe, diciamo, la quota di testosterone, che rende invece l'elemento fondamentale di accoppiamento. Quindi guarda un po' se poi la tecnologia, se da un lato aiuta, dall'altro può essere anche un deterrente per la bassa popolazione del nostro mondo.
0: Un giusto antidoto è ballare una bella dose di flamenco con tanto di tacchi, di minigonna, esatto. Magari sotto il vestito, niente. Esatto. Questo è Flamenco Paranoia.

Flamenco Paranoia, ma senza paranoia, proprio come diceva Gio, c'è la giusta dose per poi creare la fantasia di procrea, quindi creare per procreare, come no? Scatta la giusta, ci vuole la giusta ricetta, altrimenti è inutile, qui si parla solo di smartphone, non è solo lo smartphone, Gio, non è solo quello, è che ormai diciamo che si sta attenti, perché poi metti al mondo un figlio oggi, capito? Il fatto, cioè, secondo me si pratica, però uno si guarda, capisci? No, dico, no la televisione, si guarda per non fare danni. Questo, secondo me, è uno di quei, diciamo, discorsi legati al fatto che non, insomma, ne nascono sempre di meno di creature. Almeno gli italiani sono fatti così, poi gli altri fanno bingo, sempre e comunque. Allora, poi li portano in Italia e li sovvenzioniamo, cioè, capito? Gli diamo davvero dei soldini importanti, in tutti i sensi. Ma qualcosa andrebbe rivisto, però. Facciamo una gara a chi ne fa di più in Italia, italiano, va bene? Ecco, così potrebbe nascere la competizione. Ma andiamo a leggere le prime 5 posizioni della settimana di Shazam, come canzoni più shazammate della settimana, lo dice la stessa parola. Malcolm Cremont con La Brancale, The Colors, la numero 5 con Partenope. In quarta Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'Amore, gli Another, i 54 Ultra con Talk to You. In terza Karol G e Manu Chao, Viaggiando per il Mondo, con la numero 2. E in prima c'è il DJ Production, DJ Producer Ugel con Imal Angel e gli Uternate con Moving to the Sun. Muovilo sto sole, anzi vado a vivere non proprio vicino al sole, un po' distante. Andiamo a prendere un po' di colore.

0: Banks, Cooking on Free Burner, This Girl, vecchia, una hold it, qui a Wall DJ di qualche anno fa. Sono passati un po' di anni, però Kungs rimane uno dei nostri preferiti. Giovanni, mai sentito sta cosa? Questo signore praticamente ha chiamato per 80 volte di seguito la sua ex al telefono.
1: Sì.
0: Ed è finito a giudizio, cioè questo è stalking?
1: Sì, e credo proprio di sì, possa essere racchiuso, annoverato nel classico stereotipo di stalking, caro Max.
0: Cioè, la donna avrebbe allora deciso di bloccare il suo numero, lui di conseguenza l'avrebbe minacciato, fatto che poi sarebbe accaduto. Ma dico, però, ecco, ci sono, cioè, uno insiste, ma insomma, se questa ha cambiato strada, bisognerebbe essere un po' più elastici, no?
1: Guarda, da questo punto di vista io ho una mia teoria, perché me la sono fatta, no? E alcune volte allargando un pochettino il concetto, estremizzandolo e rendendolo leggermente più critico e drammatico, si può trovare a imbattere nei cosiddetti classici femminicidi, no? Quando un uomo onestamente insiste, perché diciamo che non accetta l'eventuale separazione, il fatto che la moglie o la compagna l'abbia lasciato, e poi da qui ne nasce un tentativo comunque insistente, sproporzionato, rifarsi avanti. Io sono convinto che questo è un problema che non si risolverà mai. Adesso non voglio fare il pessimista, perché quando si tratta, Max, dei veri sentimenti, dei sentimenti primordiali, in cui effettivamente se c'è l'amore alcune volte si parla di vita o di morte, ecco che lì o bisogna ripartire da capo attraverso un'educazione sociale da bambini, oppure l'uomo che è, oppure la donna che è abituata a vivere, a dare un senso assolutamente straordinario con quella persona, difficilmente accetta la separazione. Quindi da qui poi ne nascono le 80 telefonate, poi non ci si ferma più e poi arriva praticamente il pedinamento, e quindi questo è veramente un problema serio. Quindi hanno fatto bene a fermarlo, a cercare di mettere un pochettino di alt rispetto a questa situazione, perché poi da lì è chiaro che degenerare basta un attimo e poi ci troviamo sempre.
0: Sì, sì, quando si blocca il cervello è veramente qualcosa che non riesci più a gestire, quello è il vero problema. Però si potrebbe creare, che ne so, agenzia ti cambio la mente, nel senso che se vieni da me ti spiego in 448 quale potrebbe essere la ricetta giusta per in una settimana dimenticarti anche come ti chiami, perché si organizza un bel viaggio, amici, vi porto io da quell'altra parte del pianeta, un massage Anna Camenciu e cambia tutto senza menciu, capisci? E insomma ci vuole un po', uno deve allargare un po' la mente, con poco basta davvero poco per cambiare. Giovanni, io non ci credevo, però credimi, dopo una settimana io praticamente non riuscivo più a capire in 36 anni cosa avevo combinato e quanto una settimana mi avesse regalato di significato qualcosa di importante, per dire guarda quanto tempo hai perso, perché cioè capisci veramente.
1: Bisogna... è quello che dicevamo prima, no? Cioè quando uno poi inizia a viaggiare, inizia a fare dei confronti, veramente si apre. Bravo Max, ci troviamo stasera in coerenza rispetto alle cose che stiamo dicendo. Bisognerebbe, esatto, allontanarsi, fare un viaggio, una sperimentazione, come dici tu. Non è una cattiva idea, veramente Max.
0: No, ma l'agenzia proprio salva mente. Guarda, non andare in quella direzione, vieni da me, contattami, perché se ti blocchi, ecco, ci sono io a spiegarti la retta via, oppure la luce in fondo al tunnel, e la corrente la paghiamo noi, non vi preoccupate. The Bausa, arrivano loro con quest'altro gran bel pezzo per l'estate 2026. Perché non eri innamorato di nessuno? Ma che dici, che venivo da un fidanzamento di 9 anni, ero bruciato, amici, e lì poi è rinata la vita all'improvviso.
1: Un nascimento è nato, sì.
0: In una settimana ho dimenticato 9 anni, incredibile. Capita anche questo. Può succedere. Dimmi.
1: Vai avanti. Sì.
0: The Bausa, Magnetic, successo mondiale.

Qui mi piace da morire. Sei, yeah, yeah, yeah. Bella, bella, bella, veramente. The Bowser con Magnetic. Qui a Wall DJ gira anche qualcosa del genere di livello ultramondiale. Qualcuno dice che sottovoce si dicono le cose più belle. Proprio sottovoce, sottovoce, si dicono le cose più belle. Delicatamente, come un soffio d'amore. E arrivano lì, da cuore a cuore. Arriva anche Bruno Mars a World DJ. New song per questo artista internazionale fantastico. On My Soul. Questo è Wolf DJ.

0: E abbiamo sentito anche la nuova di Bruno Mars, On My Soul, un nuovo estratto che continua a confermare l'estetica senza tempo di questo nuovo album di Bruno Mars, che è The Romantic, e vi consiglio di fare l'acquisto o fate il download, ma sempre acquistandolo, perché comunque bisogna sempre sentire la musica con una certa qualità, in FLAC soprattutto, MP, fate voi, insomma, non sto qui proprio a sponsorizzare neanche la qualità, perché poi vi renderete conto da soli effettivamente come si debba sentire una canzone. Gio, allora, buona serata ancora, ben trovato Wall DJ. Cosa stai facendo a quest'ora? Sei lì alla finestra, guardi le stelle?
1: No.
0: Dimmi.
1: No, praticamente stavo chattando con un mio caro amico al quale rispondevo in termini professionali, ma poco importa. Ma la cosa che stavo notando è che noi lo scorso talk abbiamo parlato, uno o due talk fa, di quanto è diminuito il tasso di natalità nelle nostre zone, noi in Italia. Però mi è presa la curiosità di vedere anche qual è il paese in cui dove si fanno più figli. Ed è uscita veramente una bella informazione, perché ho consultato un'intelligenza artificiale, e devi sapere che l'Africa subsahariana è in testa con il Niger, che hanno di media circa 7 figli. Quindi di media vuol dire che praticamente una famiglia ne può avere 3, ma un'altra ne può avere quindi 11, 14. Cioè, il caso è questo. Io mi sono fatto la domanda, e la rivolgo anche a te: perché secondo te c'è questo tipo di proliferazione incontrollata?
0: Perché lì magari non c'è tanta televisione, allora...
1: Esatto, bravo.
0: Siamo, torniamo indietro nel tempo, no? Nel senso che...
1: Bravissimo.
0: Uno, il tubo dell'acqua riesce a farlo sgorgare bene, tranquillamente, e quindi, bravo. Ecco, anche se c'è... dico, questa mancanza...
1: Io mi immagino la scena, no? L'africano che arriva.
0: Si può inondare, insomma, di tutto, ecco, quindi senza...
1: Bravo.
0: Qui, lì non c'è, c'è il farmacista incazzato al limite, dice che cazzo, una farmacia, non vendo niente. No, qua si compra altro, non quello.
1: Immaginati la scena, voglio dire, tu in Africa ha fatto sempre caldo perché difficilmente piove. Allora, non lo so, l'africano che si chiama magari
0: Butumbu.
1: Oppure Totumbu, no.
0: Tutumbu.
1: Tutto va dalla moglie, va dalla moglie e le dice: ciao, come stai? Tutto ok, cucinato, no. Sì.
0: No, cazzo. Aspetta. No, dice: aspetta, è arrivato tutto.
1: Tutto è fortissimo. Perché la presi si capisce subito.
0: Allora... No, aspetta, non mi piscio addosso. Pinguini tattici nucleari. Dimmi.
1: La voglio dire: Totumbo pure stasera.

0: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa. Lo sento. È arrivato Tutumbo. E dobbiamo spiegare, signor Tutumbo, cosa vuol dire Tutumbo? Perché? Perché qualcuno dice: ma cosa dicono sti scemi qua alla radio? Ecco, il signor Tutumbo, che è un dialetto calabrese, però in questo caso Tutumbo.
1: No, il signor Totumbo.
0: Beh, però insomma, diciamo che Tutumbo è l'abbreviatore e l'abbreviazione di Telotrombo, ecco, diciamo la verità. Quindi il signor Tutumbo era questo, insomma, questo signore che arriva lì ogni sera senza televisione e fa il servizio. Ecco perché poi nascono 11 ragazzi, 12, 13. C'è questa lievitazione al naturale di nascita, ecco, perché manca un po'.
1: Difatti la moglie la moglie lui alza la mano e dice Tutumbo e lei dice Mutumbi.
0: Insomma, c'è questa sintonia che nasce spontaneamente. E viva veramente questo accordo, perché quando c'è sintonia, caro Gio, si va sempre lontano, ecco, questa è la verità. Oggi parlavo prima di mal di testa, però ecco, viva la normalità, viva il consumo giusto. Bisogna, no? Darci dentro, perché è importante, lo dicevano Silvia Dini e Brontolo, che comunque poi si campa meglio, fa stare bene, è una cosa così naturale, uno scarico naturale del corpo che aiuta ad aumentare i sorrisi, Gio.
1: Sì, assolutamente. Fammi salutare Silviuccia nostra, il grandissimo Brontolone, oltre che a tutti gli amici solo classici, storici, Maria Rosa e quant'altro. Guardate, noi non possiamo fare quelli che poi alla fine alle 11 di sera si nascondono dietro un dito per fare gli ipocriti. Noi ambiamo a essere il Tutumbo della situazione, cioè, sei d'accordo, Max?
0: Sì, almeno una volta a settimana lo dice il medico, pensa.
1: Esatto.
0: La moglie del medico gli dice: io te lo ricordo, caro medico, che una volta a settimana, ecco, al medico lo dice.
1: Esatto.
0: E poi,
1: caro Max, leggevo che sostanzialmente anche fare un pochettino di attività fisica mette in circolo un po' di testosterone. Quindi, onestamente, adesso torniamo un attimino a fare i ragionamenti che servono per degli intellettuali straordinari come me, il grande Max Martinelli. Alla fine, quando noi vi portiamo la bella musica, vi diamo qualche nota per poter sorridere e vi invitiamo a consumare le bellezze straordinarie della vita. Io penso che Max abbiamo fatto un servizio straordinario, sei d'accordo?
0: Ma ci mancherebbe. Qualcuno mi diceva l'altro giorno: sai, io non ho mai preso il Viagra. Gli ho detto: guarda, non so cosa dirti, però di sicuro vai prima da un cardiologo, fatti una bella controllata alla prostata e poi insomma vedi un po' se puoi assumere, cioè non la prendere così all'impazzata, perché non si fanno ste cose. Bisogna sempre fare un piccolo controllo, consultare il proprio urologo, il proprio cardiologo e poi spacca, dacci dentro senza problemi se tutto va bene.
1: Esatto, perché poi quando ingerisci una pillola di quel calibro,
0: no, poi lì altro che il marmista, quello di
1: calmo. Inizi fondamentalmente a preparare.
0: Sì, a voglia, Tarzan.
1: Io ho visto alcune scene tipo fa.
0: No, dico sul lampadario,
1: tipo alcune scene tipo Fantozzi.
0: Baby K, tu

0: Wolf DJ, sempre in diretta. Giovanni, dove sei? Pronto, Giovanni? Giovanni, aspetta, provo di... Mi senti? Pronto?
1: Sì, perfetto.
0: No, è che dobbiamo salutare Gio, dobbiamo andare via, quindi dobbiamo ringraziare tutti i nostri ascoltatori per questa puntata di Wolf DJ che finisce
1: credo
0: qui.
1: Credo sia stata straordinaria questa sera.
0: Ma sì, dai, sempre, come sempre, ringraziamo tutti.
1: Senti, scusa Max, ti volevo dire, ti saluto, il mio vicino di casa si chiama Antonio Mazza.
0: Antonio Mazza, bravo, gioca a baseball, gioca a baseball.
1: No, però si chiama Totu. E mi fermo qua.
0: E allora senti, dobbiamo organizzare qualcosa perché ce lo portiamo sull'ape. E quindi è arrivato il signor Mazza.
1: È arrivato
0: Tutumbulu. Possiamo inventare qualcosa per quest'estate. Per spezzare il ritmo dell'estate, voi non spezzate niente perché
1: assolutamente.
0: Rimanete fedeli a Wolf DJ. Vi lasciamo con Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Gio, ci sentiamo giovedì prossimo, va bene?
1: Assolutamente Max, come al solito sono presente e carico come sempre. Ti abbraccio, ti voglio bene, saluto tutti.
0: Aspetta che qualcuno ha mandato un messaggio, dice che poi una bella lingerie, atmosfera, la persona giusta, mica serve il Viagra 26, ma ci mancherebbe. E quindi agitare bene Coca-Cola, come dice Tommaso Paradiso. Buonanotte da Wolf, ciao Gio, a giovedì.
1: Ciao, buonanotte.
0: Ciao. Vi lasciamo con la nuova di Tommaso Paradiso, grande frontman, ex frontman dei giornalisti. Wall DJ torna giovedì prossimo. Baci e abbracci a tutti, vi voglio bene. Saluti da Max Martinelli.

Ben ritrovati amici della radio e del salotto buono della musica, ossia Midnight Lounge. Ancora una volta per voi Silvio Coppola a condurvi verso percorsi sonori inesplorati, dimenticati o, se preferite, alternativi. Ho preparato una scaletta davvero appetitosa, ricca di piatti saporiti e pieni di gusto. Si parte. Iniziamo con un classicissimo del Great American Songbook, I've Got You Under My Skin, nell'interpretazione live di due cavalli di razza, Chris Botti e la sua tromba, ma non solo, con una fantastica orchestra alle spalle e con la voce della bella e brava Catherine McPhee, prodotto di un talent americano, American Idol, laddove si cercano questi tipi di interpreti bravi e di classe. Qui da noi ormai la classe è un aspetto inutile. Scommetto che Catherine McPhee, se avesse presentato questi brani alle selezioni di The Voice o X Factor, sarebbe stata messa alla porta. Ma a noi di Midnight Lounge piace tanto la classe e l'eleganza in musica. Così godiamoci I've Got You Under My Skin nell'arrangiamento classico di Frank Sinatra, dalla voce di Catherine McPhee e dalla tromba di Chris Botti.